0: Ciao,
1: siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon
1: ascolto!
0: ascolto!

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: 14 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km/h, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980, a Roma, il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato, che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Lettura al buio.
2: AI per proteggere la vista la sera.

0: salveremo le vostre serate di lettura.
1: Ovvero come leggere a letto senza bruciarvi la vista e senza passare la notte in bianco a causa delle luci sbagliate.
2: Sono pillole di AI.
0: E diciamoci la verità, non c'è niente di meglio che mettersi a letto la sera con un buon libro o un buon e-reader tra le mani.
1: Un momento di puro relax. Peccato che 9 volte su 10 illuminiamo la pagina nel modo peggiore possibile.
0: Sì, non c'è una via di mezzo. O accendiamo la lampadina alogena da stadio che ti spara un faro abbagliante negli occhi, o leggiamo nella penombra totale, sforzando la vista, manco dovessimo decifrare un codice segreto.
1: Per non parlare delle luci a frequenza blu sparate in faccia prima di dormire, che azzerano la melatonina e vi fanno rimanere a fissare il soffitto fino alle 3 di notte.
0: Ma prima di rassegnarvi a leggere con la torcia dello smartphone incastrata sotto il mento,
1: l'intelligenza artificiale regola l'atmosfera di casa al millimetro per proteggere i vostri occhi.
0: Il primo alleato indispensabile

0: sia davvero sufficiente per non affaticare la retina?
1: Beh, lì entra in gioco la precisione di Lux Light Matter Pro.
0: Aprite l'app e appoggiate lo smartphone proprio sopra la pagina del libro o sullo schermo dell'e-reader.
1: Sì, perché l'applicazione misura i lux effettivi prodotti dalla vostra lampada da lettura in quel momento esatto.
0: Vi dice subito se il livello di illuminazione è ottimale o se state sforzando i muscoli oculari al buio.
1: Vi guida nell'orientare l'angolazione della lampada o nell'avvicinare il punto luce per evitare riflessi fastidiosi o ombre fastidiose.
0: Risultato? Occhi riposati, lettura piacevole e una sonnolenza naturale perfetta a fine capitolo.
1: Ricapitoliamo quindi, Chiara.
0: Philips Hue, per calibrare la temperatura della luce calda ed eliminare la frequenza blu. E Lux Light Matter Pro, per misurare i lux perfetti sulla pagina.
1: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'illuminazione di casa protegge la vista e migliora la qualità del riposo notturno.
0: Perché un bel libro deve far sognare la mente, non stancare gli occhi.
1: E allora è semplicissimo, scaricate le applicazioni, regolate le lampade, misurate la luce e buona lettura a tutti, specie prima di fare la nanna. Per oggi era tutto, a domani!

succede quando smettiamo, anche solo per un attimo, di dare ogni singola cosa per scontata. Benvenuti a Piccole Grandi Parole, un saluto da Antonio Torretti a tutti quanti ci ascoltano. La parola di oggi è stupore. Pensate per un momento all'ultima volta in cui avete spalancato gli occhi davanti a qualcosa. Un tramonto inatteso, una notizia bella arrivata senza preavviso, un bambino che dice una frase più saggia di un adulto. Per un istante il tempo si ferma e il cuore accelera. I bambini sono pieni di stupore perché per loro tutto è nuovo. Una pozzanghera è un lago, una formica è un'impresa. Crescendo impariamo i nomi delle cose e smettiamo di guardarle. Pascoli parlava del fanciullino che ognuno di noi si porta dentro, capace di meravigliarsi di tutto e che spesso zittiamo noi stessi perché sembra poco serio. Eppure lo stupore non ha età. Lo vedo negli occhi di una persona non più giovane che davanti a un nipote appena nato, a una videochiamata dall'altra parte del mondo, a un'alba vista dal balcone, si ferma e dice: guarda un po'. Chi ha vissuto tanto sa che la vita regala meraviglie più nelle piccole cose che nelle grandi imprese. Mi autocito proprio per questo, ho scritto la canzone Piccole Cose. Un caffè condiviso, una luce sul muro, una voce al telefono, sono dettagli minuscoli, ma tengono in piedi le giornate. Lo stupore costa poco e non richiede viaggi lontani, richiede soltanto la voglia di non capire o voler capire tutto subito. Se oggi qualcosa ci sorprende, fermiamoci un attimo ad ammirarlo. E a volte basta davvero una nota di una canzone, una frase, un odore per ritrovare quello sguardo che credevamo perduto e per scoprire che era rimasto lì, da tempo. Il consiglio suggerimento di oggi, quello che do a me e poi magari racconto anche a voi, cerchiamo una piccola cosa che ci faccia dire che è bello. E poi se vi va, raccontatecela attraverso i nostri canali social o attraverso un messaggio al 329-544-3270. Noi cercheremo di raccontarla a nostra volta, non appena ci sarà la possibilità. Da Antonio Torretti è tutto, Piccole Grandi Parole oggi finisce qui, appuntamento domani con una nuova entusiasmante parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Dica.
2: Sì, che stiamo aprendo, dica.
1: Dica lei.
2: Stiamo qui per aprire, cosa voleva?
1: Per aprire che cosa?
2: Noi siamo quasi per aprire, 5 minuti.
1: No, no.

0: lavoro.
1: Mamma mia che inizio puntata, già proprio così col botto. La signora Pam ci ha proprio risposto per le rime. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto al microfono. Buona musica, notizie improbabili, qualche intervista. Andiamo ad approfondire anche il nostro mercato indipendente, soprattutto tanta hilarità. Mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: L'aereo è troppo pesante, lasciate a terra i bagagli, la decisione del comandante tra le proteste. Poco prima della partenza arriva l'annuncio che spiazza i passeggeri, una parte dei bagagli non potrà essere imbarcata e raggiungerà la destinazione successivamente. Il motivo non è un guasto, ma una scelta legata alla sicurezza del volo. L'aereo in partenza dall'isola greca di Schiatos e diretto a Napoli deve infatti alleggerirsi per poter decollare rispettando i margini previsti. A spiegare la situazione direttamente ai viaggiatori il comandante, il video del suo intervento, diventato virale sui social, mostra alcuni passeggeri protestare per la decisione di lasciare a terra i bagagli. Sì, pronto?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo, no, volevo chiederle se così anche lei fosse d'accordo con la decisione, quella dei bagagli.
1: Di che cosa?
0: Del comandante.
1: Ha sbagliato il numero.
0: No, però ho lasciato i bagagli a terra per questione di peso dell'aereo.
1: No, ma ha sbagliato il numero della casa, io non ne so niente.
0: Ah, lei non aveva, non era sull'aereo quello della Grecia?
1: No.
0: Dov'era, scusi?
1: Non so, io stavo a casa.

0: solamente in un minuto. Ogni volta che te cantiamo, io volevo scrivere una canzone. Tutto il tempo che è passato ad un attimo più aiuta che è durato solamente in un minuto. Certe cose non si spiegano.
1: Beh, visto che noi parliamo di supermercati, spesso e volentieri però bypassiamo così la possibilità di andare a cercare anche delle notizie assurde che sono accadute ovviamente dentro i supermercati. E partiamo da questa: c'è stata questa protesta del carrello della spesa fantasma. È un grande ipermercato inglese, un cliente ha lasciato un carrello pieno di oggetti bizzarri: solo manichini di plastica smembrati, 3 pacchi di sale grosso, 20 rotoli di carta stagnola, e se n'è andato. Il carrello è rimasto incustodito per ore nel corridoio dei surgelati. La cosa divertente è che i clienti, scambiandolo per un'installazione d'arte contemporanea o per una promozione speciale, hanno iniziato a fare la fila per fotografarlo, mentre il direttore del supermercato cercava disperatamente di capire di chi diavolo lo avesse lasciato lì.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, chi fu visto gentilmente, ma lì sulla via, quindi, che cosa sarebbe scomparso?
0: Quale via?
1: Via Eridano.
0: Sì.
1: Che cosa hanno segnalato?
0: Io non lo so, perché non sono uscita, quindi non sono uscita da quando?
1: Ah, ho capito, cioè, ma non lei, magari qualche suo vicino di casa ha segnalato qualcosa, se è scomparso qualcosa, lei sa nulla?
0: Ah, no, no, niente. Tutto... Che io sappia niente, nessuno mi ha neanche detto niente.
1: Ho capito, comunque lei non ha notato...
0: Può essere quello del numero 6, il precedente.
1: Ah, può darsi, può darsi. Comunque
0: può essere quello, ecco.
1: Lei non ha, non ha notato nulla di anomalo, ecco, diciamo così.
0: Io sappia, no.
1: Va bene, signore. Io la lei zona Ferrara, giusto dove fanno le... il pane quello allungato, mi sembra, che non so come si chiama.
0: No, non lo so neanche io.
1: Ah, ho capito. Va bene, grazie, buona giornata.
0: Niente, mi dispiace, niente.

Ed anche oggi ripercorriamo un po' un sunto della carriera artistica di Mike Oldfield con il brano del 1983 Shadow on the Wall, tratto dallo stesso album di quel periodo. Il brano si distingue totalmente dalle atmosfere sognate di Oldfield grazie alla voce rock e graffiante di Roger Chapman, un pezzo marcatamente rock, teso e drammatico, spinto da un riff di chitarra elettrica potente e incalzante. Dimostra la straordinaria versatilità del compositore, perfettamente a agio anche nei territori dell'hard rock grintoso.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì,
1: sì, buonasera. Scusi, buonasera. No, volevo chiederle, rispetto a quella di ieri, qui abbiamo cambiato un po' genere, cosa dice?
0: Non riesco a capirla.
1: No, rispetto al brano di ieri, abbiamo cambiato un po' genere con quella di oggi.
0: No, non so con chi parla, io forse ha sbagliato numero.
1: No. Non riesco a... Noi abbiamo adesso, oggi, abbiamo trasmesso Shadow on the Wall dell'83. Ieri c'era Two Friends, quindi due canzoni diverse tra loro.
0: Sì, ma lei sta parlando con uno che non sa niente di tutto questo, capito?
1: Ah, quindi lei non conosce Mike Oldfield, quindi...
0: No, cioè, no, era mio marito partito di musica, io purtroppo conosco, adesso che me lo dice, lo conosco lì, però non forse non ha interpellato me, ecco.
1: Ecco, diciamo, poi la saluto, che solitamente questo artista è famoso per la colonna sonora di uno dei film più terribili, L'Esorcista.
0: L'Esorcista,
1: Tubular,
0: capito.
1: Bells scrisse questo brano, però ecco, ha fatto anche canzoni cantate un po' roccheggianti o meno. Ho capito, va bene, io la saluto. Stasera piadina e prosciutto?
0: No, stasera ho fatto lo stinco perché ho mio figlio, le patate, l'arrosto di vitello, insomma, un po' di robina. Oggi sì, una volta ogni tanto viene.
1: Sì,
0: ha
1: uno dei piatti più buoni che ci sono, lo stinco con le patate. Buona cena allora e la saluto.
0: Grazie, buonasera a lei.

0: starà.
1: Ed oggi il nostro almanacco ci porta invece a conoscere San Filippo Neri, il santo che faceva gli scherzi da stadio. Dimenticatevi i santi con la faccia seria e le mani giunte. San Filippo Neri, vissuto a Roma nel 500, era fondamentalmente un cabarettista travestito da prete. Aveva inventato un modo di fare la parrocchia che sembrava una festa di paese perenne. Filippo non sopportava la puzza sotto il naso, la permalosità e la gente troppo seria. Per smontare l'ego dei saccenti, inventava scherzi epici. Una volta a un giovane nobile che si dava un sacco di sudate a studiare teologia convinto di essere un genio, Filippo ordinò di girare per Roma con una pelliccia d'inverno e per punizione lo mandò a comprare un rotolo di salsicce facendogliele sventolare davanti come una bandiera. Un'altra volta si presentò a una riunione di cardinali con metà barba rasata e metà lunga solo per vedere la loro faccia sconvolta. Diceva sempre che la santità si fa col sorriso e che il diavolo ha paura della gente allegra, praticamente il fondatore della terapia della risata.
2: Pronto?
1: Sì, barbiere?
2: Sì, scusi,
1: no, chiedevo per il taglio quello alla San Filippo.
2: Quello?
1: Alla San Filippo, il taglio di barba.
2: No, io la barba non la faccio mica.
1: Cosa fa, scusi, solo i capelli?
2: Sì.
1: E la barba?
2: La barba è da un'altra parte, non le faccio.
1: Ma ho capito, però uno va dal barbiere, si chiama barbiere, se no si chiamava capelliere, mi perdoni.
2: Senti, cosa voglio di storie, scusi un po'.
1: Allora, secondo me
2: lo faccio, vado dall'altra parte, cosa ci devo fare io?

0: Carissimi amici di Supermarket Show, anche oggi mercoledì ci addentriamo nel miglior mercato indipendente in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa. Oggi con noi, con il loro singolo nuovo che si chiama Cosmo, abbiamo Leonardo Donini e Gio Gala che sono collegati con noi. Benvenuti al Supermarket.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Ricordo anche ovviamente che voi siete in questo caso una band, siete gli Psycho, e quindi raccontateci un pochino intanto, così facciamo un refresh per chi si fosse perso le precedenti interviste. Chi siete, come vi siete formati?
1: Vado io, Leo, o è te?
2: Vai.
1: Vado io. Allora, diciamo che noi ci siamo conosciuti un po' per caso, e diciamo che ho conosciuto i ragazzi perché avevano una tribù, hanno abbiamo adesso, perché siamo insieme, tutti quanti insieme, una tribute band, una delle principali tribute band italiane dei Muse, da qui appunto il nome Psycho. E ci siamo conosciuti per caso, io sono andato a cantare per loro, con loro. Io poi già scrivevo comunque musica, il mio percorso musicale, Gio Gala, con le mie canzoni, i miei concorsi, i miei concerti, e abbiamo unito un po' gli intenti perché loro avevano delle bellissime idee, a loro piacevano poi le mie idee, e abbiamo deciso di dare vita un po' a questo progetto condiviso dal nome Psycho, appunto, un po' pazzo come noi, e per creare nuove canzoni insieme, con un sound totalmente diverso, e ognuno porta la propria esperienza anche musicale, e abbiamo deciso di dar vita un po' a questo percorso.
0: E partiamo con la prima domanda sul vostro nuovo singolo, il brano Cosmo, che racconta quell'attrazione travolgente e incontrollabile tra due persone, immersa ovviamente in notti urbane, energia elettrica. Come nasce questa traccia? In che modo siete riusciti a tradurre in musica e suoni quell'immagine cosmica di cui parlate?
1: Ma lì diciamo che l'idea è partita un po' da Leonardo, mi confermerà, e da lì è partito un po' dall'idea sua, quindi ha buttato giù una bozza, un'idea di testo che poi è stata modificata, l'ho modificato, aggiunto, tolto, e diciamo che tutto quanto contornato dal riff di chitarra del pezzo, e da lì è partito un po' tutto. Non so, Leo, se tu vuoi dire te come è partita l'idea del testo.
2: Sì, diciamo che anche musicalmente rientra un po' nei canoni dei Muse, con questi suoni molto con sintetizzatori, magari il basso con dei fuzz, quindi una sonorità un po' particolare, però per quanto riguarda il brano è molto attuale, secondo me.
0: Ragazzi, voi siete in cinque, ognuno con un background musicale diverso, dal rock all'elettronica, e avete anche un importante, come avete appunto citato prima, tributo ai Muse. Come riuscite a far convivere tutte queste influenze nella scrittura dei vostri inediti, e qual è la formula Psycho per mantenere un'identità così libera ed evoluzione?
1: Allora, diciamo che si fa. Allora, tutte quante le band, comunque tutti sono partiti anche con delle cover, è normale. Però da lì ovviamente la vena artistica viene fuori. Quindi diciamo che noi nei nostri, essendo che comunque non facciamo una cosa diametralmente opposta a quello che è il nostro background, perché Cosmo rientra molto anche nelle sonorità dei Muse, come può rientrare nelle sonorità un po' anche rock elettronico, come possono essere Subsonica, quindi non è che sono diametralmente opposti, ecco. Quindi diciamo lo facciamo convivere, perché nei nostri concerti riusciamo a portare anche quella nostra musica, per cui di solito noi in tutti i nostri concerti alla fine facciamo sempre i nostri brani, quindi facciamo sentire comunque le persone che siamo un'entità anche al di fuori di quello che è la cover o la tribute, ma ovviamente abbiamo e portiamo poi anche le nostre idee.
0: Esatto, che è molto è difficile, scusa se ti interrompo Leonardo, è una fortuna riuscire a convivere con magari con più idee, perché spesso in una band ci sono degli scontri proprio perché ognuno vuole far prevalere la sua magari influenza, invece voi avete trovato un equilibrio, giusto?
2: Sì, abbiamo trovato questo equilibrio anche perché quando siamo in live con la tribù dei Muse riusciamo anche a dare quella novità in più, dove anche magari anche solo in quei tre minuti e mezzo che può essere un brano, diciamo anche la nostra.
0: Esattamente. Allora ragazzi, a questo punto dobbiamo lanciare il singolo Cosmo, e ricordate ai nostri ascoltatori dove potete trovare il vostro progetto sul web.
1: Allora, noi siamo dappertutto, ovviamente su tutti i digital store, quindi ovviamente Spotify, Apple Music, Amazon Music e così via, e YouTube ovviamente, perché questa canzone ha anche il video creato in stile cartone animato manga giapponese, e poi ovviamente su tutti quanti social, quindi Psycho Official Band, che è quella appunto dove facciamo vedere i nostri concerti, le nostre esatto, canzoni nuove, le nostre novità, e Psycho Muse Official Tribute Band, Psycho Tribute Band, vabbè, adesso poi mi impappino sempre col nome, e comunque Psycho, sì, Muse Italian Tribute, ecco, e per cui ci possono trovare anche lì per seguire comunque i nostri concerti, dove portiamo anche i nostri inediti.
0: E loro sono gli Psycho. Abbiamo parlato ora con Gio Gale e Leonardo Donini. Ragazzi, vi ringrazio molto di essere stati in nostra compagnia a presentare la vostra musica, e ci ascoltiamo Cosmo. Grazie per essere stati al Supermarket.
1: Ciao, ciao, grazie a te.
2: Ciao a tutti, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa. Gentilmente, verso che ora oggi pomeriggio per la salma?
0: Quale salma?
1: Oddio, noi abbiamo per la veglia. La veglia funebre.
0: Qui per fortuna non è morto ancora nessuno.
1: No, facciamo le corna, scongiuriamo. No, soltanto che no, perché c'è la salma del cavalier Ginocchia. Ho detto per la veglia veglia funebre su frazione 59.
0: Ho sbagliato, non so che dire, questo è un numero privato.
1: No, è perché arrivano lì anche le corone dei fiori, tutto su questo indirizzo.
0: Che indirizzo com'è?
1: Allora, un secondo. Frazione 59?
0: Frazione 59 non esiste.
1: Frazione Fraz puntato 59, io ho questa qui. No, ma il problema in sé è perché non vorrei che. Cioè, deve arrivare la salma del cavalier Ginocchia con tutte le varie corone, tutto quanto in memoria. Per la veglia funebre del pomeriggio, ma non è che le scaricano la salma.
0: Ho capito, però non so che dirle. Qua no, è Valle Fiorana.
1: Ma scaricano la salma lì davanti. Cioè, devono entrare lì col morto. Che facciamo?
0: Ma qua a casa mia portano il morto?
1: No, per far la veglia funebre, perché se hanno sbagliato l'indirizzo, adesso come faccio a dire che non è lì?
0: Ma io non so che dirle.
1: Ma un problema se facciamo la veglia lì, perché anche tutti quanti gli invitati arrivano lì a fare.
0: Ma qui dove? Dentro casa, ma
1: non lo so, cosa avrà? Nel salotto, magari? Dove si fa di
0: sotto? No, ma per carità, ma sta scherzando.
1: Vabbè, morto in casa porta bene, dicono.
0: Sì, vabbè, ma non ci sono tanti di quelli in bici, ma pure questo.
1: Ma come
0: può
1: facciamo?
0: Può provare dove stava la pizzeria, che passando ho visto tante macchine.
1: Ma perché è morto il pizzaiolo? Io non so chi sia la salma, a parte il cavalier Ginocchia, non so se è qualcuno inerente alla pizzeria.
0: E allora provi lì alla pizzeria, perché io passando ho visto tante macchine.
1: Ma mi scusi, il cavalier Ginocchia cos'era? Della pizzeria lì dove stanno le macchine?
0: Il cavalier Ginocchia non lo conosco. Senta, se lei ha voglia di scherzare.
1: No, che scherzare, signora? Io mi ci mancherebbe metà scherzare a quest'ora, c'ho pure fame.
0: Posso sapere con chi sto parlando almeno?
1: Che facciamo? No, adesso io devo capire, non vorrei che arrivassero lì con la salma.
0: Vabbè, ma io non la fermi la salma, perché a casa mia non ho dalle mie parti.
1: Non possiamo fare una piccola veglia lì?
0: No, assolutamente.
1: Cioè, tanto non è un suo parente, ci mancherebbe altro, scongiuriamo, però magari se possiamo fare la veglia funebre lì da lei.
0: Ma dentro casa, ma per carità.
1: Lo mettiamo lì anche in camera da letto.
0: Senta, facciamo una cosa, lei vada lì dove era la pizzeria, magari saranno. Può telefonare ai carabinieri, che ne so, io non so che dire.
1: Lì da lei in camera da letto non possiamo metterlo per un paio d'ore.
0: Senta, buona giornata.

umori. Onda con noi durante appunto la registrazione di queste prossime due puntate, di questi prossimi due appuntamenti. Questa quindi è una puntata registrata. Federico, sono stato onorato e anche tra l'altro di essere l'ultimo a livello artistico, professionale e se vuoi anche personale di averti incontrato. Grazie ancora a Beppe Amico. Quindi andiamo ad ascoltare insieme Tempo Zero Gold, musica, pensieri e parole in versione podcast registrata. Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati. Un nuovo appuntamento settimanale con Tempo Zero Gold, un nuovo appuntamento settimanale dove per tutto il mese di ottobre avremo il grande piacere dagli studi di Monteleone d'Orvieto a Milano, le RUA 24orenews.it a Roma, di incontrare insieme a Beppe Amico, un amico, un grande professionista, un grande artista, Federico L'Olandese Volante. Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore, gente che sta vendemmiando, ragazzi, ma non si vendemmiava, scusatemi, la fine di ottobre. Vero che col cambiamento climatico, però insomma, ok. Altri che stanno iniziando, tra l'altro, anche la raccolta delle olive. Ecco, quella la vedo un po' più complicata. Da bambino ho avuto il piacere anche però di vendemmiare. Onestamente le olive no. Le olive, ripeto, secondo me è un po' macchinoso. Voglio salutare quindi tutte le famiglie, le persone che sono impegnate. Stanno arrivando messaggi già da prima della diretta. Simone, ti aspettiamo con le mani in pasta nell'uva. Che bello, perché poi c'è anche la macina delle olive. L'uva che deve, senza virgolette, che deve poi anche essere fermentata, perché poi deve arrivare il vino. Ci hanno mandato un po' di vino nuovo. Pensieri, parole d'autore, dicevamo, e poi Tempo Zero Gold, Tempo Zero Future Lab in pillole, la musica dei grandi creator. Grazie, l'esperimento radiofonico sta funzionando veramente alla grande, in diretta, in versione podcast reloaded, insomma, mamma mia, grazie veramente di cuore. Pensieri, parole d'autore dei grandi pensatori di tutti i tempi, per tutti i tempi e per i nostri tempi, quelli attuali, vostri. E allora mettetevi comodi, ci siamo noi a tenervi compagnia anche in questa settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, se stai ascoltando la versione reloaded.

Il guerriero. Il guerriero non è colui che non si arrende mai, ma è colui che nella vita ci prova sempre, ancora, ogni volta. Le regole del guerriero sono semplici. Medita, apprendi, apprendi ogni giorno. Tieni elevati i tuoi pensieri. Aiuta il prossimo. Rialzati, sempre. Vivi, nonostante tutto. Non pensare mai di avere scoperto la tua vita. Non farlo mai, sarebbe un errore. Non potrai mai sapere la vita, quella che hai toccato, le parti che hai aperto, il conflitto che hai donato. Una gentilezza fatta senza pensarci, una parola, un sorriso, possono avere cambiato però per sempre la vita di qualcuno. E ben non va mai perduto. Il bene va moltiplicato. Colui che ha compreso le tenebre è colui che è prossimo alla luce. Passa il sole a portare di nuovo quindi energia durante il giorno. Possa la luna risorgere dolcemente durante la notte. Possa la pioggia lavare via tutte le preoccupazioni. Possa la brezza infonderti una nuova forza. Possa tu camminare con delicatezza nel mondo e conoscere la bellezza per tutti i giorni della tua vita. Afanon.

caos sta tornando. E forse, beh, forse è una bella notizia. Forse. Ci hanno insegnato ad avere paura del caos, sempre. Caos significa che qualcosa non funziona. Che abbiamo perso il controllo. Che dobbiamo urgentemente rimettere tutto a posto. Sistemare, organizzare, prendere precauzioni, controllare. Ma c'è un piccolo problema. La vita è un caos. Guardate un bosco. Non cresce secondo Excel. E allora? Un altro nasce, un altro muore. Un albero sopra l'altro, un tronco. Radici si accavallano, i funghi trasformano ciò che è morto. Gli animali arrivano e scompaiono. La primavera esplode senza chiedere il permesso all'inverno. Eppure noi guardiamo tutto questo e diciamo natura. Diciamo natura per la stessa vita e per la stessa cosa. Poi la stessa cosa accade nella nostra vita e diciamo è una catastrofe. Perché? Perché abbiamo paura del caos? Perché custodiamo un mondo innamorato del controllo. Abbiamo creato orari perfetti. Era giusto per spostarsi. Età giusta per avere figli, professioni che scegliamo, mutui da pagare, relazioni che dovremmo durare e essere perfette per noi, percorsi spirituali, con 7 passaggi ogni livello. Abbiamo provato a trasformare persino l'anima, lo abbiamo provato a fare e progettare le nascite e adesso qualcosa sta cambiando. È arrivato il caos, non quello della distruzione finale. Il caos è vivo. Quello che rompe la struttura diventa troppo stretta, quella porta. Quello che entra quando la vecchia forma non riesce più a confermarla. E forse è proprio per questo che tanti sono stanchi. Non perché le energie sono passate. Non trasformiamo qualsiasi esuberanza o magia. A volte siamo semplicemente stanchi e il corpo si affloscia. Ma esiste ancora un'altra stanchezza, la stanchezza di mantenere l'ordine di qualcosa che dentro di noi è già finito. Tenere in piedi ciò che possiamo per vivere, eppure la nostra vita è un continuo caos, è un continuo divenire, è un pantarei che vive comunque. Natalia Edison, poetessa contemporanea, tempo zero gold. Sulla tua antenna nazionale.

finito il tempo. Il tempo non è finito, è infinito. Nel suo esistere. Nel cuore, nella mente, nelle gambe. Ti chiede scusa perché oggi il tuo tempo è condiviso insieme a cui hai vissuto. Di un sogno infianto, di un grazie, grazie della vita che ancora non è detto. Il tempo nella sua assenza. Crediamo quindi davvero che la nostra identità se ne freghi della paura che abbiamo nel giudizio degli altri? Del futuro che cerchiamo di nascondere e la tristezza del timore del domani? Crediamo davvero che la nostra natura autentica possa accettare di essere repressa perché abbiamo scelto di interpretare un ruolo che ci crede potenzialmente amabili agli occhi degli altri? Nelle nostre profondità non esistiamo murali. L'inconscio non ha regole etiche, se ne frega del ruolo che gli abbiamo dato e del copione che pensiamo debba seguire. Per esprimere la sua natura arriverebbe persino a bruciare l'intero sipario. Conoscere se stessi significa accettare che non esistono maschere, ma solo ferite che desiderano sbocciare per guarire. C'è

0: Eros Ramazzotti e vorrebbe rivivere la prima grande emozione del primo grande amore, o comunque della prima grande donna che gli aveva rubato il cuore. La storia di un ragazzo, di tanti uomini, magari anche di tante donne che magari possono pensare: ma vorrei rivivere quel primo grande amore. Lo vogliamo veramente rivivere quel primo grande amore? Se poi magari è finito, ci sarà stata la motivazione, non è forse meglio lasciare il passato dove sta? Domanda non esige risposta, tranquilli, non è che ce lo dovete dire per forza durante i nostri canali, comunque nei vari contatti dell'emittente radiofonica. Però certe volte, poi tra l'altro, quando torna il passato, certe volte torna prepotente anche gli errori che sono stati fatti, poi certe volte vengono anche amplificati. Lasciamolo stare il passato dov'è. Se non ha funzionato, arriverà qualcuno di più... non voglio dire migliore, diverso, però magari, ecco. Però voglio dire, un grande capolavoro di Eros Ramazzotti e del suo "Ti vorrei rivivere almeno una volta". Vi è capitato di voler rivivere almeno una volta un'emozione, una carezza, una passione col primo grande amore? Allora, amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa. Torneremo da voi con Tempo Zero, Future Lab in pillole. E poi arriva anche Federico, l'Olandese Volante. Fermi lì.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Tempo Zero Lab, le pillole dei creator.

Tempo Zero Gold, pensieri, parole, d'autore, per i grandi pensatori e sognatori, in un'antenna nazionale, in syndication.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

Se desideri che le cose siano diverse da ciò che vogliamo, per favore non dirmi che quello che voglio è sbagliato. Non farlo. Sarebbe un errore. Se il mio modo di pensare è diverso dal tuo, per favore fai un respiro profondo prima di correggermi. E se le mie opinioni ti sembrano più o meno intense e interessanti, cerca di non chiedermi da dove provengono. Se agisco in una maniera diversa da come avresti fatto tu, per favore lasciami fare, non ti chiedo, almeno per il momento, di comprendermi. Ciò accadrà solo quando sarai disposto a ammettere di cercare di trasformarmi in una copia tua, in una copia di te. Se mi lasci avere i miei desideri, le mie emozioni, il mio modo di pensare ed agire, allora ti aprirai alla possibilità che un giorno il mio comportamento non sembri così sbagliato. E forse ti potrà addirittura apparire giusto. Accettarmi è il primo grande passo per comprendermi. Questo non significa che tu debba adattarti al mio modo di fare, ma ti chiedo di non irritarti, di non deluderti per come sono. Un giorno forse, nel cercare di capirmi, arriverai a trovare valore nelle nostre differenze e allora, anziché tentare di cambiare, vorrai preservare questa diversità perché l'amerai. Posso essere il tuo partner, il tuo genitore, il tuo figlio, il tuo unico amico, il tuo collega, ma qualsiasi sia il nostro legame, la nostra relazione, so per certo che tu ed io siamo fondamentalmente diversi, ma unici, e ognuno di noi deve suonare la propria melodia. David Carroll. Tempo Zero Gold. Pensieri, parole d'autore. Sulla tua antenna nazionale.

0: Pier, ti rispetto. Resta ciò che sei, tu che puoi. Parliamo di un pezzo musicale, e intanto grazie per i messaggi che stanno arrivando in riferimento a Tempo Zero Gold Lab, le pillole di Tempo Zero. Questo nuovo format che sta riscuotendo veramente un enorme successo in podcast Reloaded e in diretta. È un esperimento che sentivo nel cuore con i creator, lo abbiamo messo in piedi e voglio ringraziare veramente tantissimo tra i componenti di questo, di questa prima tranche, tra l'altro Lyric Flow 81. Dicevamo, amici radioascoltatori, perché è anche interessante fare un po' di case story, è un po' la storia della musica. Siamo nell'anno 1976. L'omosessualità è ancora considerata una malattia, terminerà di esserlo nel 1992 con un decreto legge, altrimenti è TSO obbligatorio, trattamento sanitario. E, tra l'altro, in alcune zone, in alcune zone d'Italia, un po' in tutta Italia, c'erano anche nell'immediato dopoguerra degli istituti per riconvertire. Parliamo di questo. Quindi siamo nell'anno 1976, pubblicato all'interno dell'album, appunto, dei Pooh. Il brano fu scritto da Roby Facchinetti per la musica di Valerio Negrini. Per il testo, ovviamente, dell'epoca, parliamo di questi anni 70, che sarebbero stati il preludio degli anni di piombo, dove sì, magari Renato Zero è stato uno dei grandi che, insomma, sui generis, no, per intenderci, poi altri Renati Zero ci hanno provato, però insomma un grande come lui, siamo sempre negli anni 70, i Pooh con tanta delicatezza trattarono questo tema nel 1976. Amici radioascoltatori, parleremo sicuramente delle epoche precedenti con una grande voce che è ancora la storia e il presente della radiofonia italiana, tant'è che lo vedo pronto dall'altra parte del videowall. Quindi noi ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa e andremo a fare un salto a Napoli insieme a un grande di Napoli, quindi il grande Nino D'Angelo, tra l'altro, che è tornato in questa estate veramente in cima alle classifiche, Rovazzi con La costiera amalfitana non te può portà a Milano, ecco. Torneremo e dopodiché ci collegheremo, tanto lo vedo già pronto, con Federico l'olandese volante. Quindi, amici radioascoltatori, un piccolissimo break e torniamo da voi, fermi lì. Vi ricordiamo che state ascoltando la registrazione di questa puntata realizzata in collaborazione con Federico l'olandese volante, che ci ha lasciati lo scorso 9 ottobre 2026.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: dove resta il cuore. Ci sono persone che arrivano nella nostra vita senza fare rumore, eppure riescono a cambiare il suono di tutto ciò che abbiamo dentro. Restano quando le parole finiscono, quando il passato pesa e quando la vita ci mette davanti a prove che non avevamo scelto. Forse l'amore vero non è quello che ci permette una strada senza dolore, ma quello che nel dolore ci prende per mano e ci dice non avere paura, qui ci sono io. Perché alla fine non sono le giornate perfette a dare valore alla nostra vita, ma quelle in cui, nonostante tutto, abbiamo qualcuno accanto a cui possiamo essere semplicemente noi stessi. E quando il mondo ci chiede di essere forti, forse la cosa più coraggiosa è trovare un cuore nel quale poter finalmente smettere di esserlo. È questo il senso. È questo il senso. Forse è questo il senso del nostro essere. Il senso dell'essere per vivere ancora. Ciò che rimane quindi nella vita, perdiamo persone, perdiamo certezze, sogni, perdiamo il pensiero, le parti di noi stessi, ma ciò che è stato vero non scompare, cambia forma, rimane dentro di noi, come una luce che non fa rumore. E forse crescere significa proprio questo, imparare a lasciare andare ciò che ha ferito senza smettere di amare ciò che ci ha insegnato. Perché alla fine non conta quanto abbiamo avuto, né quanto abbiamo perso, conta ciò che nonostante tutto il nostro cuore ha scelto di non dimenticare. Certo, nella vita perdiamo, amiamo, scegliamo, sogniamo, ma ciò che è stato vero rimane comunque, resta dentro di noi. Si trasforma, non muore, cambia forma, perché alla fine non conta ciò che abbiamo, ma ciò che il cuore sceglie di essere, di diventare. Perché la vita, per essere chiamata tale, deve essere amata, sognata, vissuta, straziata, pianta. Piantare una vita nuova, un pianto rigoglioso che arriva da dentro, fino a farti sconquassare l'anima. Perché ciò che rimane cambia forma, e nella nuova forma sei tu. Frank, tempo zero gold. Pensieri, parole, emozioni, per tutti i cuori in ascolto, sulla tua antenna nazionale. Beppe e Federico, l'olandese volante, sono di casa, mi piace pensare così, dopo una settimana. Ragazzi, bentrovati, perché siete ragazzi dentro, un po' come noi, siamo tutti ragazzi. Ciao, bentrovati.
1: Ciao Simone, ciao Federico, ancora un saluto agli tuoi ascoltatori.
0: Grazie. La settimana scorsa, Federico, ci siamo lasciati con questo tuo racconto dell'essere olandese, che hai studiato l'italiano. Una domanda prima di continuare a parlare con Beppe anche di Armonia Mundi, poi per arrivare poi al fulcro. Ti ricordi il momento esatto in cui ti è stato, diciamo, affibbiato questo nome, olandese volante? E avresti mai pensato o immaginato che sarebbe stato il tuo nome, no? Ormai, Federico l'olandese volante?
2: Sì, è stato il direttore artistico di Radio Monte Carlo, il mitico Noel Cutisson, quello che ha praticamente fondato la frequenza, cioè la frequenza, e ha ottenuto anche i permessi per trasmettere sull'Italia, perché non era facile all'epoca. Però in qualche maniera nel 1967 è riuscito ad aprire questa frequenza, che era una frequenza del Principato di Monaco, non utilizzata e che niente, andava praticamente in onde medie, potevi prendere gran parte dell'Italia, non tutta ma gran parte, e niente, io sono poi entrato nel 1973, sono entrato in radio 2 anni prima che nascessero le radio pirata, le radio private italiane. E niente, quando sono andato in onda, e mi ricordo sempre, andai in onda con Ettore Andenna, che era un po' la mia guida all'inizio, i primi 2 giorni.
1: Molto,
2: e,
1: Ettore.
2: E niente, E poi mi misero a presentare il Gran Premio di Monte Carlo senza aiuto, perché io non sapevo assolutamente nulla, però è improvvisato tutto quanto. Però vabbè, sono state le prime esperienze appunto con Coso, e questo Noël Coutisson è stato l'uomo che mi ha battezzato l'olandese volante. Ha detto: niente, devi avere un nome che è facile per gli italiani. Io di cognome faccio Van Stegeren, che non è molto italiano, e perciò abbiamo cambiato il mio nome. Quando una volta ti danno un soprannome,
0: rimani così,
2: non
0: per credo, sempre
2: non credo di più.
1: Sì. Abbiamo parlato di Noël Coutisson anche con Barbara Marchand in un'intervista recente. Mi ricordo che anche lei diceva che aveva iniziato proprio con lui a Radio Monte Carlo tanti anni fa, parliamo di decenni fa.
2: Sì.
0: Tu hai portato, io sono una persona disabile, a livello visivo sono cresciuto nelle corsie degli ospedali, i miei ascoltatori lo sanno, io se ti posso dire, è un mio pensiero, hai portato veramente in Italia uno stile di conduzione molto anglosassone però, cioè più rapido a livello musicale rispetto sì. a quello che eravamo abituati noi, anche io da bambino ho iniziato ad ascoltare che avevo un paio di mesi, quindi è interessante, secondo me hai proprio cambiato, sei stato tu a cambiare secondo me il modo di
2: sì,
0: fare la radio.
2: Avevo lo stile preso direttamente dalle radio pirata, da Caroline, Radio Veronica, North Sea International, che erano un po' le navi che trasmettevano dal mare del nord e che si ispiravano a loro volta a BBC One, Radio One, che era appunto la radio.
0: London One, ci sono, ci siamo, io sono, anche in syndication, sì. Non so, adesso è web, credo, però arriva anche da noi, adesso le radio web sono un po', forse quelle che stai dicendo tu, no? Quelle che hai vissuto, magari l'amatore apre la

0: e introduzione del disco dopo, che appunto entravi tu e parlavi quei 10-15 secondi, di più non parlavi perché effettivamente era tutto ritmo, no? Tutto, sì, cioè jingle, pubblicità, disco, jingle, pubblicità, disco, eccetera. Va bene. Allora, niente, tutto questo l'ho tradotto un po' in italiano ed è diventato il mio genere del programma, che si chiamava Federico Show all'epoca. E niente, anche poi quando sono nate le radio libere sono nati anche tanti DJ che assomigliavano a me, perché non c'era una scuola in Italia, nessuno la sapeva fare la radio, si ascoltava un po' chi sapeva l'inglese, Radio Lussemburgo, però non c'era, la RAI insegnava ben poco perché c'era alto gradimento e appunto Supersonic, ma non era un vero programma radiofonico moderno, ecco, cioè era un po' datato come la RAI, tutte le cose che la RAI fa di solito. E allora sono nati tanti Federichini in Italia.
1: È Federichini, bella questa cosa, sì.
0: Luisella, le donne copiavano Luisella o copiavano a Wanagana.
1: Ma voi siete grandi, però. Siete rimasti colonne.
0: Abbiamo fatto un po' da scuola per tutta l'Italia e poi piano piano, perché ricordatevi che nel 1975, al massimo della sua popolarità, Radio Monte Carlo aveva 10 milioni di ascolti, che sono di più sono tantissimi, sono più di RTL adesso.
1: È la prima radio. Ma sai che secondo me io non sono un mostro sacro come te, però c'è tanta. Adesso io poi faccio. Io grazie veramente a Dio, grazie al cielo che ce ne sono di emittenti, ma ora c'è un'overdose, tra virgolette, un po' come le piattaforme televisive. Tante radio, è normale che poi sia molto frazionata l'ascolto. Poi ognuno c'ha la sua musica con Spotify e quant'altro. È proprio cambiato, però, Federico, probabilmente.
0: No, è cambiato, le radio si assomigliano tutte ormai, anzi la tendenza è di unificare praticamente tutti i generi, perché se tu ascolti una radio e un'altra è difficile sentire la differenza, la musica è sempre quella, con questa storia qua delle playlist eccetera, che tutti quanti suonano la stessa musica, le voci dei giovani DJ sono praticamente tutti uguali, e perciò allora a questo punto abbiamo una certa forma, una certa mediocrità anche nel modo di fare la radio, e che è ormai fatta la radio in Italia si è concentrata in quattro poli, che sono RTL, poi c'è il polo che una volta era Agnelli, gruppo Benedetti,
1: sì, M2O, forse loro,
0: DJ, e poi c'era il gruppo Azzan, che è diventato Mediaset, insomma è quello, e poi ovviamente c'era Rai.
1: Perciò, però scusami, non voglio contraddirti, ma posso aggiungere una cosa, scusami, ma il gruppo di Anna Pettinelli, RDS, tanto ormai le diciamo tutte, quello è un polo anche quello a livello radiofonico, no? Oppure, cioè, che cosa ne pensi? Visto che hai nominato queste radio, anche l'altro è il polo di RDS e compagnia, giusto?
0: Sì, RDS, poi sì, lo possiamo aggiungere.
1: Non ti vedo convinto, però va bene, ok, scusami.
0: No, cioè RDS è una realtà come lo è RTL, praticamente un gruppo autonomo, solo che ovviamente sia anche RDS ha un'altra radio, mi pare che hanno
1: Disco Radio e ora sì, ok, l'altra che non è Radio Dimensione Suono Roma, mi sembra
0: la porta.
1: Mi sembra, sì. Ma se tu, Federico, potessi tornare negli anni 70, cioè oggi davanti a un microfono, no? Che cosa diresti a direttori delle radio di adesso? Quello che ci ha detto a noi in questo momento, probabilmente, di cambiare un po', di distinguersi.
0: Sì, beh, di distinguersi e di non accontentarsi con questo genere, che già la musica è standardizzata e molto copiata, perché come sapete si sta cercando tantissimo nel passato, insomma siamo pieni di remix, di rifacimenti di brani di 10, 20, 30 anni fa, e poi c'è la

0: musica nuova che non ha molto carattere, a parte Ultimo e certe eccezioni, però si è diviso praticamente un mercato che va fino ai 40 anni che ascoltano anche la musica nuova, dopo i 40 è nebbia assolutamente, perché tutti quelli, i boomers e tutti gli altri, non la digeriscono la musica di oggi. Io sono faccio il mio mestiere e perciò ascolto qualsiasi cosa, mi piace anche la musica classica, mi piace il blues, il rock, qualsiasi cosa, però capito, io sono obbligato a sentire ovviamente anche tutto quello che c'è in classifica, anche se non mi piace. Io la radio la faccio per gli altri, non per me.
1: No, certo, questo ci mancherebbe. Prima di salutarvi e di salutarti per questa settimana, Federico, prima di salutarvi, tu hai parlato di radio. Io faccio radio, la faccio per gli altri, non la faccio per me. Tu quindi hai lasciato il gruppo Norma, ok, perché sei in pensione, ma fammi capire, tu fai radio, posso sapere, possiamo sapere dove, cioè dove, di cosa ti occupi ora?
0: Adesso in questo momento ho fatto per un po' di mesi dei podcast sulla storia della musica per Radio Freccia, che fa parte del gruppo RTL, come voi sapete. E per adesso è stato interrotto perché abbiamo altre idee di cui non posso ancora parlare.
1: No,
0: e nel frattempo sto facendo una web radio, perché qui c'è una comunità italiana molto grande di 30.000 persone, che sono quasi tutti cinquantenni, sessantenni, settantenni.
1: Ti posso mandare una demo mia di un programma? Veramente? Adesso mi spalmo.
0: Anche perché chi ha 70 anni adesso, quando era ragazzo, andava a comprare delle zeppine.
1: Certo. Io vi saluto, ragazzi, ci sentiamo settimana prossima. Non hai colto la mia battuta, ma io mi proporrò lo stesso quando aprirai la tua radio web, come ho fatto anche con Sabrina, eventualmente, se non ti dispiace. Mi spalmo. No, settimana prossima, ragazzi, grazie.

0: Mamma mia ragazzi, che emozioni. Ogni settimana, grazie a Federico l'Olandese Volante, che tornerà poi a trovarci la settimana prossima, e magari qualcosa che tra qualche mese, per iniziare bene il 2027, ecco, troveremo. Bene, amici radioascoltatori, mi fanno segno anche ingrandito, grazie, sapete, con la mia disabilità visiva, anche ingrandito per chi ci vede anche in TV e ci sta seguendo, il segno delle forbici. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, mi state facendo venire l'ansia. Io sono già ansioso, Prontissimo comunque a dare la linea alla nostra emittente in syndication per continuare a farci ascoltare i grandi programmi, intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta a Tempo Zero Gold. Torna ovviamente tra una settimana. Fino a quest'ora ancora insieme a Federico l'Olandese Volante. Ciao, buona settimana.
1: Hey, what's up guys, this is SK Muffle and greetings to the Antenna Web listeners. This is my brand new song called Find It, a song of hope, a song that tells you that believe in your dreams are valid, and I promise you, if you keep walking, you will find your ultimate dream. Enjoy!

0: Ben ritrovati Così e Cosà Radio Show, siete nel nostro salotto, citofonare Così e Cosà Radio Show.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao Stella, come stai Stella?
1: Beh.
0: Sei stanca?
1: Sustrack.
0: Ma dai!
1: Mi sustrack.
0: Ma dai! E voi amici come state? Tutto a posto?
1: Allora, loro sicuramente saranno dei fiorfiori.
0: Sì?
1: Sì, secondo me sì.
0: È vero, sì. Allora niente, dai, allora cosa facciamo? Cominciamo subito?
1: Yes.
0: Cominciamo? Lanciamo? La lanciamo?
1: Vai, lancia!
0: La sigla!
2: Ehi, alza il volume! Ci siamo!

0: Eccoci di nuovo, così e cos'ha, radio show, i microfoni ci siamo. Io, il me medesimo Teo, dall'altra parte Stella, e stiamo per iniziare questa nuova puntata. Prego, vuole dire qualcosa anche lei?
1: Certo.
0: Perché visto che la pagano può anche dire qualcosa.
1: Oggi mi sono comprata una maglietta. Fighissima, ma
0: sì?
1: Proprio anzi,
0: sì?
1: Come dici tu, figherrima.
0: Figherrima.
1: Che non metterò mai, sicuro.
0: Bene.
1: La metterò insieme a tutte quelle magliette che sono nel mio armadio, che non saranno mai messe.
0: Ma capiti proprio a fagiolo,
1: Capiti certo
0: proprio
1: che
0: a fagiolo. Perché oggi la puntata verterà un po' su questo argomento, cioè di tutte le cose inutili che compriamo come fossero
1: esatto
0: indispensabili e poi rimangono lì e poi
1: rimangono lì e fanno gli armadi.
0: Bene. Allora partiamo con la prima di oggi. Arriva il maestro, il poeta della dance, Gigi D'Agostino, insieme alla Vision Hollywood.

0: Così è cos'ha Radio Show. Oggi, come vi abbiamo detto due minuti, il tempo di una canzone, insomma.
1: Prima del poeta.
0: Prima del,
1: poeta.
0: Dicevamo appunto che oggi parleremo di quelle cose che vengono comprate, insomma, o che abbiamo idea di comprare, che pensiamo ci debbano cambiare la vita, ma in realtà non ce la cambieranno mai.
1: No, soprattutto al giorno d'oggi, Amazon siamo diventati...
0: Mamma mia, terribile. No, ma io ho questo... fissa terribile degli acquisti, soprattutto quando sono un po' giù di morale. Nel senso che io faccio così, ecco, io sono una maniaca degli acquisti online, quindi io cosa faccio? Ne compro 10, ne se restituisco 9.
1: Davvero?
0: Sempre.
1: Sì, però tu c'hai anche la sbatta, perché poi è una sbatta restituirla.
0: Ma va, no, io sono diventata sono talmente brava in questa cosa che io arrivo a casa, guardo, controllo, rimetto nello stesso pacchetto che loro mi hanno mandato, rivoltando il pacchetto. Io rigiro il pacchetto, così non si vede l'etichetta.
1: Giusto.
0: Butto tutto dentro, chiudo con lo scotch, ho comprato uno scotch fantastico alla Lidl, e dopodiché vado all'angolo di casa mia e lo infilo nella Impost.
1: Ma è fantastico, no?
0: E il mio armadio è pienissimo di vestiti che io veramente non ho mai messo.
1: Ma è bellissimo.
0: Ma neanche una volta. Oh, ci sono cose che non ho mai messo.
1: Si dice che siamo la società del consumismo, no? Sotto Natale specialmente. Però secondo me ormai è Natale tutto l'anno. E ci sono anche delle... Ovviamente la psicologia ha trovato delle risposte anche a questa cosa. Ad esempio, lo si fa per una gratificazione immediata, come fai tu, no?
0: Esatto.
1: È un po' come invece del comfort food, cioè lo shopping comfort.
0: Esatto. Oppure le cose che pensi che farai.
1: È vero.
0: Questo lo compro perché sicuramente lo farò.
1: Esatto, no, quell'aggeggio lì della palestra lo compro perché poi dopo...
0: Io ho comprato dei pesetti.
1: Poi ho comprato uno step e adesso neanche il cane lo usa.
0: No, il cane ci gira intorno.
1: Ecco, vedi, il cane ci gira intorno.
0: È vero, lo step l'anno scorso per il mio compleanno. È passato un anno ed è ancora lì.
1: È ancora lì.
0: E il bello è che tutti i giorni che lo vedo dico, dai, domani ci salgo.
1: Per non parlare di tutte quelle robe. Ma perché l'hai comprato? Perché era in offerta. Ho risparmiato un sacco di soldi. Io così non faccio.
0: A me non interessa. Io, offerta o non offerta, io quella cosa, se mi piace, la devo avere.
1: Amici di Così Cos'ha, arriviamo tra poco. Voi siete degli spendaccioni. Secondo me siete tutti
0: spendaccioni. È per tutti, è così, dai.

0: Bar Radio Show, siamo ancora noi, siamo ancora qui a parlarvi di questa cosa che secondo me è fighissima e che tocca chiunque di noi. Ma
1: beh,
0: tutti,
1: fighissima,
0: tutti,
1: dipende,
0: tutti.
1: Perché poi diventa una cosa compulsiva secondo me.
0: Ma no, cioè, l'importante no. è che non devi farla diventare compulsiva, deve essere una cosa che... Io mi ricordo una volta, guarda, me lo ricordo perché questa cosa è successa con te. Mi ricordo una volta che è stato il periodo di 2 anni fa, ero in ospedale.
1: Sì.
0: Perché mio papà non stava bene, io ero lì praticamente perennemente con mio papà. Sì. E mi ricordo una sera che ti ho detto, tu mi hai chiesto: ma cosa stai facendo?
1: Sto comprando della roba.
0: E io: compro della roba.
1: Così.
0: E tu: in che senso compro della roba? A caso. Cioè, ho preso un grattino per la schiena.
1: Quella forma di mano.
0: Sì, esatto, che, esatto, bello, mi serviva moltissimo in effetti. Un grattino per la schiena, poi ho preso delle altre stupidate di questo genere e io tutta soddisfatta che ho detto adesso mi sento meglio.
1: Allora, ma sai che, allora, io non sono un grande compratore di questo tipo compulsivo, però effettivamente ricordo anch'io di aver comprato delle robe che alla fine pensavo mi svoltassero la vita, invece sono rimaste nel cassetto. Una su tutte, ad esempio, è stata quando ho comprato... l'ho comprata l'erba, c'è stato un periodo in cui andava poteva essere venduta l'erba senza THC, senza il principio attivo che ti fa sballare, no?
0: E
1: quindi io ho detto: oh, ma scusa, io mi fumo l'erba, non mi sballo. Però faceva schifo.
0: Faceva schifo. Io sono andata avanti anni a prendere le goccine di THC.
1: Adesso passerò per quello che si fa ai cannoni, però no.
0: No, beh, non è vero. Lo facevi esattamente per l'opposto. Per avere la questione terapica senza dover...
1: rilassamento e
0: quant'altro. Esatto. Comunque, prima parlavamo della psicologia. Un'altra delle motivazioni per cui si fa questa cosa è proprio che immaginiamo una versione migliore di noi stessi. Per esempio... più povera sicuramente, ma una versione migliore perché? Perché un'altra di quelle cose che noi andiamo a dire su noi stessi che pensiamo di fare è per esempio la palestra.
1: Beh, cioè,
0: da lunedì inizio la palestra.
1: Ovvio.
0: Oppure da lunedì inizio la dieta. Però vedi, la specifica è non ho detto quale lunedì.
1: Certo, neanche di che anno.
0: E neanche di che anno se per quello, no? Però, oppure si compra un attrezzo per allenarsi. Io ho due pesetti che sono meravigliosi sul mobile.
1: Belli,
0: sembrano, sì, insomma, sembrano
1: due oggetti d'arte.
0: Due oggetti d'arte,
1: certo,
0: sì. Come la sedia, no? Quello che...
1: È vero, o la ciclette.
0: O
1: no,
0: la ciclette.
1: La ciclette poi
0: ma dai, la ciclette...
1: un fantastico porta abiti, giusto?
0: Chiaro. Chiaro. Il servo muto a forma di ciclette.
1: Bello, ci sta
0: tutto.
1: Allora ragazzi, noi torniamo tra pochissimo perché arriverà anche il vostro momento, quindi state con noi perché fra poco vi sveleremo il sondaggio di oggi. Whoa!

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Stai ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
7: Così Cos'ha Radio Show. Allora, noi oggi siamo qui a parlarvi del qual è la cosa che avete comprato, avete pensato di comprare, che in realtà era inutile, non vi serviva per niente.
8: Esatto,
7: no?
8: Soprattutto dicendo questa roba mi svolta la vita,
7: questa
8: ce l'ho
7: roba,
8: bisogno per
7: sì,
8: forza.
7: No, per forza. E allora a voi chiediamo, qual è la cosa più assurda che hai comprato e mai usato?
8: Scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com. In arrivo Charlie J, Cat Barnes, Small Talk. It's been a few

0: Così cos'è? Radio Show, ben ritrovati insieme a me, me medesimo Teo, e la nostra superstella. E stiamo parlando un po' di quella cosa che ormai va di modissima, che è quella di fare acquisti a tutto spiano, soprattutto pensando che siano delle cose che ci cambieranno la vita. E specialmente, generalmente, si parla di acquisti anche poco onerosi, no?
1: Certo,
0: cioè quelle
1: sì.
0: cose da 5, 10, 15,
1: ma sì, quelle
0: cioè,
1: robe che con 20 euro ti compri tutto e poi sono sì. tutte cretinate, però
0: che
1: ti sono soddisfacenti.
0: Lì, che rimangono lì.
1: Una volta ho comprato delle paperelle.
0: Belle.
1: Dai, era bellissimo.
0: Belle. Quella
1: quando
0: grande
1: ho fatto...
0: con la mamma e tutti i paperelli.
1: Sì, piccoline, quelle da belle, vasca, sai belle. Quelle? Che poi sì, quando sì, ho fatto c'è. Il bagnetto le ho messe tutte nella vasca e c'avevo le paperelle nella vasca.
0: Ma che belle.
1: Non so, ma io sono romantica, mi piacciono le paperelle
0: bello,
1: nella
0: bellissimo,
1: vasca.
0: Bellissimo.
1: Vabbè, comunque, dicevamo.
0: Chissà cosa
1: che
0: cercavano
1: uno...
0: le paperelle nel container. No.
1: Immagino cosa cercano le paperelle. Le paperelle porcelline.
0: Ecco.
1: La prossima volta compri i porcellini.
0: Ok.
1: Una delle motivazioni.
0: L'ho fatto per le figlie.
1: Esatto. Una delle motivazioni per cui compriamo stupidate, per esempio le mie paperelle,
0: sì?
1: sono le pubblicità e i social.
0: Vabbè,
1: tant'è
0: certo.
1: che, per esempio, quando tu apri TikTok, c'è lo shopping di TikTok.
0: Beh,
1: e
0: c'è
1: lì...
0: anche lo shop di Facebook.
1: Esatto, c'è lo shop di Facebook, Instagram un po' meno. E allora, ovviamente, tutti dicono: se ce l'ha lui,
0: devo averlo anch'io.
1: È giusto. E poi c'è anche un'altra cosa che contribuisce. Una cosa che si chiama, questa mi piace, il nome mi piace un casino, FOMO.
0: Sì,
1: la
0: ma
1: FOMO
0: questa è, esattamente.
1: È la paura di perdere un'occasione. Cioè, se non lo compro adesso, poi finisce, non ce l'avrò mai più.
0: È vero, anche quando probabilmente non è così.
1: Esatto, probabilmente ne hanno un miliardo.
0: Ma poi
1: ma
0: c'è,
1: noi...
0: c'è anche gente che compra delle robe che assolutamente non gli servono.
1: Ma certo, io
0: okay. Cioè, hai visto che bello questo portachiavi? Sì, ma cosa te ne... perché l'hai comprato? Ti serviva un portachiavi?
1: No, però mi piaceva. Ho comprato un po' di tempo fa una luce, ti ricordi la foto che ti ho mandato? Ti ho mandato una foto della luce che sembrava una lumaca.
0: Esatto.
1: È una luce da mettere sul collo.
0: Dovete sapere che Stella si è comprata anche questa roba. Spiegalo, dai, spiegalo.
1: Allora, è una luce. E guarda che pensavo che non mi servisse, ma in realtà mi serve. Allora, è un filo lungo con due lampadine finali che tu appoggi sul collo, lo
0: sì,
1: pieghi
0: sì.
1: e lo direzioni a seconda di dove hai bisogno della luce.
0: Beh, certo, è un po' allora, per farvi capire, è un po' come quella lampadina.
1: Bravissima.
0: Che si mette con l'elastico sulla fronte.
1: Sì, sì, ho anche quella.
0: Invece quella che ha comprato Stella aveva la forma di tipo cerchietto e
1: esatto.
0: sui due estremi del cerchietto c'erano queste lampadine LED.
1: Solo che quando ho fatto la foto per Teo si vedeva solo la mia faccia le due lampadine LED e lui dice: ma che cazzo ti sei messa addosso? Va bene,
0: la nostra
1: dai.
0: Stella è così, la nostra stella
1: sì.
0: così. Allora vi ricordiamo cosa vi abbiamo chiesto, semplicemente se anche voi comprate delle cose assurde e qual è la cosa più assurda che avete comprato. Diretta @cosiecosa.com.

0: La vita l'è bella, con Teo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così è cos'ha, Radio Show, e siamo tornati con voi ed è il momento del nostro spazio comedy, La vita è bella. E oggi abbiamo il primo ospite di stagione.
2: Vai!
1: Abbiamo una clip di un noto barzellettiere dei social, lui è Danilo, e niente, abbiamo scelto questa sua barzelletta, poi ovviamente la condivideremo con lui e niente, se volete passare sulla pagina di Danilo lasciategli un like e già che ci siete passate anche sulle nostre e lasciateci un like. Vai!
3: Il Signore ha finito da poco la creazione e ancora c'è solo Adamo. E Adamo è un po' triste, sconsolata. Il Signore decide di fargli compagnia. Allora lo chiama e gli fa: Adamo, ho deciso di crearti una compagnia. Ho creato per te la donna. Fai che? È un altro essere umano come a te, però è donna. Così ti potrai congiungere carnalmente con lei e potrete procreare. Ah, e dove la trovo questa donna? Ascoltami bene. Tu adesso scendi fino giù a valle, arrivi fino al fiume, attraversi il fiume, dopo il fiume troverai un sentiero, percorri questo sentiero per 3-4 chilometri, troverai un bivio, al bivio prendi a destra, continui sul sentiero fino alle pendici del monte, sali sul monte, a tre quarti del monte, a sinistra troverai una caverna e dentro troverai Eva che ti sta aspettando. Ah, perfetto, la parto subito. Mo, come ho detto prima, Adamo è un po' tonto, non sa fa niente da solo, si scorda le cose e deve sempre chiedere conferma. Allora dopo un po': Signore, ma devo scendere ancora? Sì, Adamo, devi scendere, devi arrivare fino a valle, al fiume. Ah, vabbè, allora continuo. A un certo punto: Signore, sono arrivato a valle, ma è questo il fiume? Adamo, uno ce n'è del fiume, c'è l'acqua? Sì, e allora è quello il fiume, lo devi attraversare. Ah, Signore, ma lo devo attraversare a nuoto? E certo lo devi attraversare a nuoto, solo io e mio padre sappiamo camminare sull'acqua, tu devi farlo a nuoto. Ah, Signore, ma l'acqua è fredda. Adamo, e non fa solito, vai, attraversa sto fiume. Attraversa il fiume. E questo il sentiero? Sì, prendi il sentiero, cammina. Arriva al bivio. Signore, ma il bivio è questo, devo andare a destra. Sì, devi andare a destra. Come arriva sotto al monte? Signore, ma il monte è questo. Sei arrivato al monte? Sì, e allora è quello. Sali a tre quarti del monte, c'è la caverna e dentro troverai Eva. Adamo sale, arriva vicino alla caverna. Signore, è questa la caverna? Sì, Adamo, entra dentro. Adamo entra dentro, passano 2 minuti, riesce. Signore, ma che vuol dire ormar de testa?
2: E diciamolo! Diciamo, e diciamolo, che se io ci fosse stata prima, tutte queste cose le avrebbe chieste a lei.
1: Esatto.
4: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
5: Quando è partito?
4: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
6: Vado!
7: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
7: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con
1: te. Così è cosa, Radio Show, ben ritornati insieme a noi, il mio medesimo Teo, la nostra super stella, e fra poco arriverà il vostro momento dove ci direte qual è la cosa più assurda che avete comprato e mai usato. Quindi aspettiamo le vostre risposte a diretta@cosiecosa.com. Nel mentre ci ascoltiamo Anna Castiglia, Niente di me.
9: Non voglio più cultura.

0: Così è Cos'ha Radio Show. E siccome io prima vi dicevo che
1: si sei comprata l'impossibile,
0: abbiamo trovato un elenco su internet di cose inutili.
1: Adesso faremo l'appello a Stella prima di leggere i vostri messaggi. Allora, un attrezzo per fare addominali.
0: Ce l'ho.
1: Una macchina per fare la pasta fresca.
0: Ce l'ho.
1: Friggitrice ad aria.
0: Ce l'ho.
1: Robot aspirapolvere.
0: Lo comprerò.
1: Tapis roulant.
0: Ce l'ho.
1: Macchina del pane.
0: Ce l'ho.
1: Avevo letto macchina del pene.
0: Ma forse anche quella.
1: Corso online.
0: Ce l'ho.
1: Macchina fotografica professionale.
0: Ce l'ho.
1: Costume di carnevale.
0: Ci devo pensare.
1: Tenda da campeggio.
0: Ce l'ho.
1: Piscina gonfiabile gigante. Un proiettore per fare serate. Un set di coltelli da cucina.
0: Ce l'ho.
1: Macchinetta per fare lo zucchero filato.
0: Ce l'ho.
1: Vasca idromassaggio gonfiabile.
0: Mi manca.
1: Costume da bagno costosissimo.
0: Ce l'ho.
1: E una chitarra.
0: Ne ho due.
1: Stella c'ha tutto. Stella c'ha tutto. Allora, arriviamo a voi che ci avete scritto a diretta at cosiecosa.com. Quella è la cosa più assurda che hai comprato e mai usato. Marco, ho comprato un tapis roulant. Eccolo qua.
0: Sì,
1: ero convintissimo. Da lunedì mi allenavo tutti i giorni. Il risultato è ancora in salotto e ci appoggio i vestiti sopra.
0: Giulia dice invece: un kit per fare il sushi in casa. Giulia, ce l'ho anch'io. L'ho comprato piena di entusiasmo, poi ho capito che era molto più semplice andare al ristorante giapponese. Idem, stessa cosa.
1: Cioè, cos'è? Ti danno il cosino di bambù per arrotolare il riso, tutta questa storia.
0: No, no, è proprio meccanico, c'è la manovella.
1: No,
0: c'è la manovella perché ti rigira tutta l'alga. E durante il Covid ho fatto di tutto.
1: Stefano, una macchina per fare il pane, costava pochissimo ed era in offerta. L'ho usata una volta, ho fatto un pane mangiabile e da allora è chiuso in uno scatolone. Tra l'altro questa roba quando c'era Covid, sciambola.
0: Francesca, un corso online di fotografia. Ho pagato 180 euro perché volevo imparare a fare foto bellissime. Il corso è ancora lì, non l'ho mai visto nemmeno
1: bravissima,
0: la prima lezione.
1: Bravissima. Luca, una chitarra. Mi ero convinto che avrei imparato a suonare. Ho imparato solo a fare tre accordi e poi l'ho abbandonata. Questa roba
0: quello
1: anch'io.
0: Però è un peccato.
1: Questa
0: quello anche
1: anch'io,
0: tu, è vero,
1: questa
0: è
1: anch'io
0: vero.
1: Perché volevo limonare le ragazze alla festa di Ferragosto al mare e si sapeva che al falò quello che suona la chitarra.
0: Certo, cucca di più.
1: Invece non ho mai imparato a suonare la chitarra.
0: Sara, una macchina per fare lo zucchero filato. Non chiedetemi perché, l'ho vista online, mi sono immaginata la festa con gli amici e mai usata. Io ho anche quella dei popcorn e quella della granatina.
1: Abbiamo quella granatina per fare che cosa?
0: Le granite.
1: Ah, e i cocktail anche.
0: Certo,
1: il ghiaccio
0: chiaro.
1: Per i cocktail.
0: Sì, tu metti sopra i cubetti di ghiaccio e lui te li grattugia e te li mette sopra sotto nei cunetti.
1: Arriva Chiara, nostra amica Chiara, 30 anni, un attrezzo per fare gli addominali. L'ho comprato per rimettermi in forma, dopo una settimana è diventato ufficialmente il mio nuovo appendiabiti.
0: Esatto.
1: Ma tutte le robe da palestra bene o male prendono quella seconda vita lì, da appendiabiti, appendi cose.
0: È bellissima questa cosa. Questa cosa me l'avevi raccontata anche tu di tuo papà.
1: Sì, è vero, sì, alla grande.
0: Allora, Martina dice: un'agenda del 2025, l'ho comprata a dicembre dicendo quest'anno organizzo finalmente la mia vita, ho compilato gennaio e basta.
1: Grazie a tutti per aver partecipato anche oggi così numerosi al nostro sondaggione e noi torniamo tra pochissimo perché è il momento del Good Wife.

0: Così cos'ha Radio Show, e questo è il momento del Good Vibes. Con noi oggi c'è Eleonora Giorgi, la nostra compianta Eleonora Giorgi,
1: grandissima,
0: no? La fidanzata
1: attrice
0: di tutti gli italiani, grandissima attrice,
1: ragazzi,
0: grandissima donna. E nel, diciamo così, nell'ultima parte della sua vita ci dà un consiglio.
1: Esatto. Okay. Cosa facciamo? Ascoltiamo?
0: Direi sì.
1: Molto
0: delicatamente. È da ascoltare molto delicatamente. Sì.
1: Andiamo.
2: Sprecate il tempo, non sprecate le giornate, non fatevi mangiare da sentimenti negativi futili, stupidi, da ansie inutili. Ah, ogni tanto rispondete a voi stessi e vai, chi se ne importa. E prendete quello che di bello porta ogni giornata, perché non si può mai sapere.
0: E cosa dice la nostra meravigliosa Eleonora Giorgi?
1: Dice un quello po' quello che stiamo battendo il chiodo
0: tutti,
1: questa stagione.
0: Stiamo battendo il chiodo su sta cosa, ma io ho notato una cosa.
1: Sì,
0: che lo si dice sempre quando sei in punto di morte.
1: Beh, certo.
0: Oppure quando diventi, non voglio dire vecchia, più grande,
1: più saggio, possiamo dirlo, possiamo dirlo.
0: Perché? Perché secondo me a un certo punto inizi a dire: ma che mi frega a me di tutte queste cose,
1: problemi,
0: mica problemi, dormi incazzare con tutti, ma perché? Perché tanto comunque alla fine,
1: sì,
0: ogni giorno è da vivere.
1: Certamente,
0: in modo meraviglioso.
1: Certamente, bisogna cercare di tirare fuori il meglio anche dalle situazioni problematiche. Bisogna cercare di lasciarle un po' da parte e vivercela un po' meglio, no? Un po' come, come abbiamo sentito qualche puntata fa Iosno, no?
0: Esatto.
1: Quando dice
0: già la vita è difficile,
1: esatto,
0: no?
1: Siamo umani,
0: siamo
1: anche
0: umani.
1: Se ogni tanto diciamo oh,
0: basta,
1: non me rompe i coglioni,
0: esatto, cioè, no, fa niente.
1: Dobbiamo vivercela veramente, veramente meglio. Però c'è da dire che purtroppo il mondo in questo periodo non è che consente
0: con
1: tanto,
0: cosa,
1: perché comunque lo vediamo tutti i giorni, guerra da tutte le parti, gente che si manda a quel paese da tutte le parti.
0: Ma ragazzi, anche semplicemente solo andare a fare la spesa diventa difficile.
1: Veramente, sì.
0: Quindi,
1: non facile. Però possiamo provarci, quantomeno
0: possiamo provarci,
1: dai.
0: E un bacio a Eleonora.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Ariete, all'inizio del mese avrai una carica erotica esplosiva, ma Marte in aspetto dissonante bloccherà i tuoi slanci e pretenderai che il partner si adegui alle tue esigenze senza possibilità di controbattere.
1: Bastardo questo Marte però, yeah. Cioè.
0: L'Eros diventa una sfida di potere. Se il partner pretenderà di darti ordini anche a letto, la tua risposta sarà un rifiuto gelido e insindacabile.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Però.
0: Consiglio sexy.
1: Sì.
0: Per questo Ariete un po' birichino, il massaggio bendato. Benda il tuo partner e poi fagli un massaggio lento, molto
1: bello,
0: lento.
1: Bello, bello, bello.
0: Gemelli. Ottobre ti regala una prima parte del mese particolarmente brillante. Sai flirtare, rispondere al momento giusto e trasformare una conversazione apparentemente innocente in qualcosa di molto più interessante.

0: Un DJ, questa è una grandissima occasione.
1: È vero.
0: Certo. Io lo farei live con la console.
1: Love DJ.
0: Esatto, petto nudo.
1: Wow.
0: No,
1: sì.
0: Ci starebbe, no?
1: Sì,
0: ci starebbe. Potremmo.
1: Io lo potrei fare con un negligé tipo.
0: Con una
1: baby doll,
0: sì.
1: Una vestaglietta nera e un paio di scarpe rosse.
0: Molto bello, molto, molto bello. Oh, raga, prendete consigli, prendete appunti, che qua siamo qua apposta. Arriva a Così e Cos'ha Radio Show, Orvac, Stay a Little Longer.

0: Così cos'ha Radio Show? Siamo arrivati al momento quello hot.
1: Tongi patongi, tongi patongi.
0: Molto sexy.
1: Sexy.
0: Così però mi fa ridere.
1: Perché?
0: Non lo so, perché questa cosa della...
1: Lo rifaccio, lo rifaccio.
0: Dai, rifallo, rifallo.
1: Sexy. Cazzo ridi.
0: Che cavolo, mi fa ridere. Mi fa ridere come tutte quelle cose che la gente compra, sessuali, sessuali,
1: sessuali,
0: e che non servono praticamente a nulla.
1: Esattamente, perché c'è anche questo fantastico

0: Mondo dell'e-commerce, anche non e-commerce, beh oddio, i sexy
1: shop non
0: ce ne
1: e-commerce.
0: Sono più tanti,
1: ce ne sono un paio,
0: pochissimi. Ormai,
1: sì. Questo secondo me è tutto e-commerce ed e-commerce. È tutto senza nominativo quando
0: certo,
1: arriva.
0: Beh certo, direi che ad esempio se ti arrivano dei cuscini anatomici che sono praticamente dei cuscini giganti dalle forme esplicite, penso che chiunque vorrebbe rimanere anonimo quando ti riceve,
1: oppure
0: no?
1: Delle pantofole,
0: le pantofole
1: a forma
0: pelose.
1: Di fallo.
0: Beh, ragazzi.
1: Poi
0: abbiamo ad esempio i gadget da festa di cattivo gusto, come ad esempio i cerchietti con le antenne a forma di pistolino,
1: certo.
0: Il classico che si usa.
1: Oppure
0: per gli addi al cilibato.
1: La pasta che trovi sempre nell'autogrill, quella forma
0: li ho presi anch'io, i cazzetti, ragazzi.
1: Io ce li avevo, allora una volta quando eravamo giovani si usavano i cazzettini attaccati alla collana, io ne avevo tantissimi, piccoli tutti attaccati alla collana.
0: Ma è fantastico. Bellissimo. È fantastico.
1: Oppure per esempio delle presine da cucina sexy.
0: Ma che belle queste.
1: Oppure dei grembiuli. Ah, questo l'ho visto, il grembiule tridimensionale, bellissimo. Cioè praticamente lo tiri su ed esce il...
0: E c'è il fisico, la pettorale.
1: No, il pistolino finto.
0: Ah sì. Sì.
1: Di gomma,
0: posso
1: credo.
0: Immaginare, sì, l'ho visto anch'io sul sito. Ma c'è una cosa che è veramente strana e vi consigliamo, questa ve la consigliamo.
1: Questa è veramente
0: questa
1: assurda.
0: Ve la consigliamo perché potete passare da una serata altamente hot a una roba che vi farà sganasciare delle risate. Esiste, e questo lo scopriamo adesso, l'intimo per due. Praticamente sono delle mutande giganti, noi abbiamo visto le foto, con quattro ritagli per le gambe, progettate apposta per essere indossate contemporaneamente da voi due, dalla coppia, no?
1: No,
0: e
1: davvero?
0: Quindi, eh sì, il problema è che rendono goffo, impossibile qualsiasi movimento coordinato.
1: Un quindi, momento romantico vostra, trasformato in una...
0: Esatto, la vostra serata super hot diventa una roba alla Benny Hill, possiamo dire così.
1: Esatto, è vero. Oppure andiamo avanti su adesso nell'era della tecnologia, no?
0: Sì.
1: Per esempio il dildo con l'altoparlante Bluetooth incorporato.
0: Oh.
1: Quindi come funziona? Come le telecamere, che da lontano tu usi il dildo e quell'altro ti dice ciao tesorino, cosa stai facendo?
0: Può darsi. Io voglio chiudere con questa perché secondo me è una roba strabiliante, sono le sveglie vibranti ad attivazione oraria. Cioè è un piccolo
1: congegno
0: che voi vi mettete nei boxer, l'uomo, o negli slip, la donna, e che è una sveglia, vibra, comincia
1: quindi
0: a vibrare
1: la mattina alle 7,
0: quindi, esatto, è un risveglio alternativo, no?
1: Pa pa pa pa pa pa pa pa.

0: detto che ti sposo.
1: Ah, così è cosa radio show. Ci sono gli articolo 31 con Spirale Ovale.
2: Ne vuoi un po', bella?
1: Tanto bevi.
2: Tanto bevi. Yeah. Come cominciare al meglio una canzone se non
1: Mamma
2: così.
1: Mia, bellissima sta canzone, mi fa sempre morire da ridere, io l'adoro. E soprattutto siamo arrivati alla
2: fine della puntata, quindi io ringrazio tutti voi che ci avete tenuto compagnia, perché noi lo diciamo sempre, siete voi che tenete compagnia a noi. Io ringrazio Stella per essere stata qua insieme a me.
1: Io ringrazio Teo e vi do un consiglio: domani mattina tutti svegli con una bella vibrazione.
2: Bello. Tra l'altro sapete che oggi è stata una puntata, adesso lo dico perché beh, è stata una puntata un po' difficile, perché oggi Stella era particolarmente stanca e durante i passaggi delle canzoni, quando non siamo in onda, stava parlando, diceva: no, senti, però io questa cosa mi viene così, non gli venivano le parole e oggi esatto, oggi è stato complicato. Ragazzi, da Teo e Stella è veramente tutto. Un abbraccio.
1: Bacio.
2: A settimana prossima. Ciao. Così è cosa radio show,
3: sempre qui con te. Randy O'Neill, my new song is Ghost to Me. It's about finding that missing piece of you. Let's find it together on Antenna Web Radio Italy. I'll see you there.

Musica dallo Stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi. Eccomi qui, amici ascoltatori di Antenna Web e amici fedeli di questo programma. La scaletta musicale è pronta, tanta piacevole e deliziosa musica italiana di oggi e di ieri, sperando che sarete soddisfatti, altrimenti vi rimborseremo. Dalla regia mi suggeriscono che dovrò rimborsarvi personalmente. Bene bene, cambiamo discorso e diamo inizio alla presentazione dei primi quattro brani. La prima canzone è di Piero Marras, dedicata ad un grande campione. Titolo: Quando Gigi Riva tornerà. Renato Zero, Cercami. Legno, citazione. Malika Ayan, E se poi. Non perdete la concentrazione e buon ascolto.

0: musica dello stivale è su Antenna Web.
1: Quanto freddo fa in questa notte buia senza gravità. Siamo cadenti come stelle cadenti. Cadiamo a terra e ci spacchiamo.

il nome dell'autore della prossima canzone per me è sempre uno scioglilingua. Ci provo, Enzo Gragnaniello. L'erba cattiva è andata. Segue Lucio Dalla, Don't Touch Me. Fabio Concato, P come.

non vuoi sentir. I sull'erba cattiva e sta certo non moro. E sto sempre aspettando che passa una fronte e mi viene a trovare.

qui. Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più, ci siamo persi.

La notte tanto cade giù e io ti cerco inutilmente. Sento che mi cerchi anche tu da un'altra parte in mezzo ad altra gente. Intanto piove che non smette mai.

Lì come poeta, come Parì, come perché non sei più qui. E sono pi come pecore poi, padrone di me nonostante i miei pi. Pi come Pierpaolo, come pulito, come perché t'hanno finito. E sono pi come pavido ma poi ci ripenso e mi piace così.

prossimo brano una chicca. Ci spostiamo nel 1967. Caterina Caselli, Incubo numero 4. Seguono i Pooh, Chi fermerà la musica. Alessandra Amoroso, Immobile. Enrico Ruggeri, Mistero.

dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la

Ultimo giro di boa, ancora tre bei brani. Cesare Cremonini, Grey Goose. Riccardo Cocciante, Ti amo ancora di più. Termina Antonello Venditti, Cosa avevi in mente?

Augurandomi che le canzoni siano state di vostro gradimento, vi lascio con la speranza di ritrovarci ancora insieme per la prossima volta. La radio la conoscete ed è Antenna Web e l'orario sempre lo stesso. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

cani da utilità e quelli da caccia. I segugi sono probabilmente le razze più antiche e sono state allevate per inseguire la preda, e fra loro vi sono alcuni tra i cani più veloci del mondo, come i levrieri che cacciano a vista, come il levriero Saluki e il Greyhound, ma anche altri segugi come il Bloodhound. I famosi cani molecolari sarebbero i Bloodhound, che poi insomma è un segugio che è abbastanza raro vedere così nelle famiglie, però è un cane antico che in Inghilterra e in America è ben allevato ed è abbastanza frequente. Questi cani sono stati selezionati per la loro vigoria e queste razze sono quasi tutte a pelo corto e inseguono la preda senza sosta usando il loro fiuto più che la vista. Il terrier. Queste razze, il cui sviluppo si è accentrato in Gran Bretagna durante gli ultimi 100 anni, sono piccoli ma molto tenaci. Per natura sono coraggiosi e arditi, sono molto attenti a ciò che li circonda. Sono dei bravissimi cacciatori di roditori e la taglia ridotta consente loro di andare in tana per scovare la preda, come la volpe per esempio, e farla cacciare poi dai segugi. Sono degli ottimi cani da compagnia e amano molto esplorare il terreno. Adesso andiamo proprio a vedere nel dettaglio che cos'è un cane. Tutti i cani sono fondamentalmente dei carnivori, con denti forgiati per mangiare carne e rodere ossa. Essendo stati in origine dei grandi cacciatori, i cani sono forniti di sensi particolarmente sviluppati che consentono loro di percepire e scovare la preda, e sono poi in possesso di una muscolatura potente utilizzata per correre velocemente e, se è necessario, anche con punte di rapidità molto notevoli. I canidi camminano sulle dita piuttosto che sulle piante dei piedi come gli orsi per esempio, e quindi hanno una grande agilità, caratteristica importante quando cacciano prede più grosse di loro. I cani hanno anche sviluppato la capacità di cacciare in muta per poter affrontare i grossi animali. Penso per esempio ai dog argentini, che in Argentina dovevano difendere all'inizio del secolo, ma credo che in qualche parte dell'Argentina ancora insomma lavorino in questo modo, dovevano difendere il bestiame dai pume, dai giaguari e poi le coltivazioni dai cinghiali e dai pecari, e quindi cacciavano in muta proprio per poter affrontare insomma degli animali così grossi e pericolosi. Lo scheletro di molti canidi, dal lupo grigio al più piccolo fra i cani da grembo, è incredibilmente simile nella forma, ma l'evoluzione naturale e l'allevamento selettivo dell'uomo hanno apportato alcune differenziazioni, soprattutto nella forma della testa e nella lunghezza degli arti. Normalmente le ossa degli arti sono rapportati alla taglia del cane. Le orecchie da tagliare e mozzare. Ricordo a tutti che in Italia è vietato da anni tagliare sia orecchie che coda, a meno che non ci sia qualche malattia e quindi il veterinario vi farà un certificato apposito se il cane deve essere operato appunto all'orecchio o alla coda, perché esistono anche le fratture della coda oppure i tumori dell'orecchio, insomma c'è qualche caso in cui ancora le orecchie e la coda vengono mozzate, ma in Italia, ripeto e sottolineo, è vietato da anni. Il taglio delle orecchie viene fatto per renderle erette
È comune in molte nazioni e è per esempio illegale in Gran Bretagna e anche in Italia, aggiungo ancora una volta, e anche in altri paesi. Infatti, una recente normativa dell'Unione Europea comunque lo vieta in ogni caso. La coda è mozzata in alcune razze pochi giorni dopo la nascita e sembra che i cuccioli non avvertano molto dolore, ma la pratica è ora contestata. La lunghezza del moncone varia molto da razza a razza. La forma del cranio. La differenza tra lo scheletro della testa, piccolo e rotondo, e quindi in gergo tecnico brachicefalo, per esempio del Ticin giapponese, e quello più allungato del suo progenitore, il lupo grigio, pensiamo al pastore tedesco, ma anche allo stesso lupo. Ecco, purtroppo non potete vederlo, ma insomma queste differenze sono qui appunto riprodotte in foto. Il lupo grigio illustra chiaramente la portata poi dell'influenza umana nell'evoluzione del nostro cane domestico. La taglia, qualche segugio è descritto come un cane di gamba corta oppure Basset. Molte fra queste razze sono state selezionate per la caccia senza l'ausilio del cavallo. Ricordatevi poi che i cani potrebbero nascere con uno sperone, che non è una cosa tanto bella perché spesso viene strappato, perché il cane ce l'ha praticamente sopra l'ultimo dito. È abbastanza esposto e quando il cane corre, magari al prato oppure gioca, ma anche a casa potrebbe appendersi a un mobile, questo sperone si può strappare e non è una bella cosa. Tant'è vero che lo sperone, insomma, va tolto. Lo sperone, dicevamo, è il dito più rilevato e quindi il quinto dito di ogni piede. Non è di utilità a molte delle razze domestiche, come vi dicevo, ed è per questo che viene rimosso sul cucciolo. In alcune razze, comunque, è utile perché assicura maggior mobilità sui terreni accidentati. Però c'è anche questo problema, come vi dicevo, che si potrebbe strappare, è attaccato ad un osso e quindi non è proprio una bella cosa per il cane. Il mantello di un cane è in generale composto da un pelo e dal sottopelo. Il pelo è la parte esterna di copertura con una tessitura abbastanza ruvida, mentre il sottopelo è quella più interna e soffice. Ovviamente vi possono essere delle eccezioni. Il mantello di un cane è una caratteristica importante. I cani allevati nelle regioni a clima freddo hanno spesso un mantello molto denso. I cani da caccia invece tendono ad averlo corto e liscio. I terrier, infine, vengono allevati spesso a pelo ruvido, che fornisce loro la protezione contro gli elementi naturali. E poi qui ci sono delle foto appunto con degli esempi, per esempio il dingo che abita il deserto ha un pelo corto e gli consente di sopportare il calore del sole del deserto australiano. A me il dingo è sempre piaciuto, a molte persone dà l'impressione di essere un cane meticcio, è particolare, insomma. Ha un aspetto un po' strano da lupo, però è un pochino diverso. A me è sempre piaciuto. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi andremo a vedere i vari colori del mantello. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, siete all'ascolto di Radio Antenna Web in compagnia di Marco Bottieri a Tutti Pazzi per Fido. Stiamo vedendo le caratteristiche degli animali in questa puntata e nell'altra abbiamo visto la nascita, come nasce il cane, i vari gruppi, qualche cosina sulle esposizioni. Allora, dicevamo il mantello del cane e quindi la sua cura. Quando si sceglie un cane, occorre tener conto del suo tipo di pelo. I cani con pelo corto e liscio, come il dalmata, per esempio, sono più facili da curare, in quanto basta strofinarli con un guanto di gomma e lavarli di tanto in tanto. Al contrario, un cane a pelo duro come lo Schnauzer, per esempio, se ne vedono pochissimi, apro una piccola parentesi, si vede qualche Schnauzer nano e medio, ma lo Schnauzer grande non ne vedo uno da tempo immemorabile. Va bene, le solite mode. Se poi vengono esposti in mostra, il loro pelo, parliamo sempre dei cani a pelo duro, deve essere strippato ogni 3 mesi. Vi dico, per chi non lo sapesse, che cosa è lo stripping: è un tipo di tossatura che viene fatto con un coltellino dentato, secondo ovviamente una forma, insomma, prestabilita come standard di razza comanda, a seconda delle varie razze. Quindi potrebbe essere per esempio un Fox Terrier o un Welsh Terrier, ma pure uno Schnauzer, e quindi dovranno essere strippati in maniera diversa. Se invece questi cani sono d'affezione, vanno tosati ogni 2 mesi e i peli in eccesso devono essere tagliati intorno agli occhi e alle orecchie. Anche su questo fatto che i cani devono essere tosati ogni 2 mesi, insomma, mi sembra un po' una bestialità, eh? In linea di massima, un cane non va tosato se non c'è un bisogno impellente, oppure è un cane, come abbiamo visto poco fa, che deve andare ad una mostra e quindi deve avere dei requisiti ben precisi. Per il resto, tosare un cane ogni 2 mesi, insomma, mi sembra una cosa sinceramente e francamente esagerata. E devono essere appunto puliti intorno agli occhi e alle orecchie. Questo è importante. Alle orecchie no, perché magari non è particolarmente importante, anzi, il pelo intorno alle orecchie, aggiungo che insomma può proteggere da molte cose. Le razze a pelo lungo, come il pastore scozzese, devono invece essere spazzolate almeno 2 volte a settimana perché il loro pelo non infeltrisca. Molte razze trarranno poi dei benefici se lavate ogni 3 mesi. Non occorre in ogni caso eccedere nel lavare i cani. E questo perché hanno un grasso naturale che li protegge, e ogni bagno che gli facciamo, anche se usiamo dei prodotti specifici, andiamo a lavorare su quel grasso naturale. Ve lo dico perché, insomma, oltre aver avuto e aver vissuto con i cani per una vita, ho avuto anche una toletta in tempi passati, molti anni fa. E quindi, insomma, me ne intendo abbastanza di queste cose. I colori del mantello. Alcune razze hanno un solo colore del mantello, mentre altre hanno più colori. Adesso andiamo a vedere l'indicazione generale dei diversi colori che si possono riscontrare in una razza. Non si riproducono esattamente i vari colori, ma ne riflettono i gruppi più significativi. Nel caso di razze con il mantello di più colori, le relative informazioni saranno poi date quando vi leggerò le razze nel particolare, razza per razza. Appunto, sembra un po' complicato, ma insomma, in fondo è semplice, eh?
Può esistere poi anche il caso che non tutti i colori del mantello di una razza siano accettati in esposizione. Il color crema, che include il bianco nelle sue più diverse sfumature di avorio, biondo e color limone, il rosso focato, che include il rosso, il rosso fulvo, il bronzo, il color mogano e il nocciola arancio. Poi c'è il blu, che include il grigio blu e il blu screziato e marmorizzato. Il marrone scuro include il mogano, scusate, stavo dicendo il monaco, e il marrone scuro tendente al nero. Poi c'è il nero focato, sono colori ben definiti e che danno un ottimo contrasto, per esempio il pastore tedesco è nero focato. L'oro include il rosso bruno, il fulvo, l'albicocca, il grano e il bronzo chiaro. Poi c'è il nocciola rosso e poi rosso e bianco. È una combinazione di bianco, arancio, rosso, nocciola e fulvo. Il blu con le focature include il color blu con focature marrone rossiccio. Il bianco e il nero include il nero o le macchie di nero sul bianco con striature. Il nero, il bianco e il focato, conosciuto altrimenti come il tricolore. Il grigio, sfumature dall'argentato al blu, nero, grigio, grigio o nero tigrato. Il fegato con le fogature. È la combinazione di due diverse sfumature rossastre. Il color fegato e il bianco è il colore di alcune razze di cani da caccia. Il color fegato include il marrone rossastro, il color zibellino e il color cannella. Il nero striato, che include il colore pepe e sale ed è una combinazione di grigio e di nero. Per esempio, esistono proprio gli schnauzer sale e pepe, si chiamano proprio così. Il focato e il bianco è una combinazione di colori comune a molti segugi. Poi il color nero, che è il nero unicolore ovviamente, ed in estate tende a scolorire in toni rossastri. L'oro e il bianco include il bianco con delle macchie limone, oro, arancione, il rosso tigrato che include l'arancione e le striature color mogano. Beh, interessante, eh? Sono delle cose che sembrano tecniche, no? Troppo tecniche, invece sono importanti saperli perché, insomma, la cultura cinofila è una vera e propria cultura e quindi quando si parla di cani, ve lo dico dall'inizio e ve lo dico da subito proprio, quindi dall'inizio sono due sinonimi, no? Li ho usati proprio per rafforzare il concetto. Tutto non si può sapere. Io è una vita che leggo di cani, 24 anni che faccio una trasmissione sugli animali, in particolare ovviamente su cani e gatti, e ho vissuto da sempre in mezzo ai cani e ancora imparo delle cose e scopro delle cose di cui non sapevo neanche l'esistenza e quindi tutto non si può sapere. Però una buona cultura cinofila, insomma, ci aiuta e soprattutto poi ci arricchisce perché gli animali sono una cosa fantastica e quindi è bene, no, conoscere anche proprio nelle pieghe del loro carattere, della loro vita, del loro fisico, tutte le cose, insomma, importanti e quindi è bello, insomma, sapere del nostro cane molte cose. Oggi abbiamo visto i colori che, come vi dicevo, possono sembrare
una cosa banale, ma è importante. Quando no, magari si vede un cane e si può dire di che colore è, anche se non è solo bianco o nero, quello è facile, insomma. Ci facciamo la nostra seconda pausa e torniamo per i saluti. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, Tutti pazzi per Fido termina qui. Oggi, seconda puntata dedicata alla scoperta dei nostri amici cani. Nella prossima puntata, quella di sabato, termineremo questa trilogia andando a vedere i sensi e gli istinti, come scegliere un cane. Insomma, varie cosine, anche la cura, i loro guinzagli, i giocattoli, la cura dei denti e tutto il resto. Marco Bottieri vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Hi, this is bassist producer Keith Satterfield, and you're listening to my new single E3, Eternal Wisdom, on Antenna Web Radio, the place to be all day long, baby.

0: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre, nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini, nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama, nel 1927 l'attore Roger Moore e nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno, nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Lettura al buio.
2: AI per proteggere la vista la sera. E so-

0: salveremo le vostre serate di lettura.
1: Ovvero come leggere a letto senza bruciarvi la vista e senza passare la notte in bianco a causa delle luci sbagliate.
2: Sono pillole di AI.
0: E diciamoci la verità, non c'è niente di meglio che mettersi a letto la sera con un buon libro, un buon e-reader tra le mani.
1: Un momento di puro relax. Peccato che 9 volte su 10 illuminiamo la pagina nel modo peggiore possibile.
0: Sì, non c'è una via di mezzo. O accendiamo la lampadina alogena da stadio che ti spara un faro abbagliante negli occhi, o leggiamo nella penombra totale, sforzando la vista, manco dovessimo decifrare un codice segreto.
1: Per non parlare delle luci a frequenza blu sparate in faccia prima di dormire, che azzerano la melatonina e vi fanno rimanere a fissare il soffitto fino alle 3 di notte.
0: Ma prima di rassegnarvi a leggere con la torcia dello smartphone incastrata sotto il mento,
1: l'intelligenza artificiale regola l'atmosfera di casa al millimetro per proteggere i vostri occhi.
0: Il primo alleato indispensabile sul comodino è il sistema Philips Hue.
1: Il suo algoritmo si sincronizza automaticamente con l'orario esatto del tramonto nella vostra città.
0: Man mano che si fa sera, abbassa la componente di luce blu e sposta la temperatura colore verso toni caldi e avvolgenti.
1: Vi regala un'illuminazione morbida che stimola la naturale produzione di melatonina, preparando il cervello al riposo mentre vi godete il vostro capitolo.
0: Così potete leggere in totale relax e senza alternare il ciclo del sonno.
1: E per essere sicuri che la quantità di luce sulla pagina sia davvero sufficiente per non affaticare la retina,
0: beh, lì entra in gioco la precisione di Lux Light Matter Pro.
1: Aprite l'app e appoggiate lo smartphone proprio sopra la pagina del libro o sullo schermo dell'e-reader.
0: Sì, perché l'applicazione misura i lux effettivi prodotti dalla vostra lampada da lettura in quel momento esatto.
1: Vi dice subito se il livello di illuminazione è ottimale o se state sforzando i muscoli oculari al buio.
0: Vi guida nell'orientare l'angolazione della lampada o nell'avvicinare il punto luce per evitare riflessi fastidiosi o ombre fastidiose.
1: Risultato? Occhi riposati, lettura piacevole e una sonnolenza naturale perfetta a fine capitolo.
0: Ricapitoliamo quindi, Chiara.
1: Philips Hue, per calibrare la temperatura della luce calda ed eliminare la frequenza blu, e Lux Light Matter Pro per misurare i lux perfetti sulla pagina.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'illuminazione di casa protegge la vista e migliora la qualità del riposo notturno.
1: Perché un bel libro deve far sognare la mente, non stancare gli occhi.
0: E allora è semplicissimo, scaricate le applicazioni, regolate le lampade, misurate la luce e buona lettura a tutti, specie prima di fare la nanna. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!

succede quando smettiamo, anche solo per un attimo, di dare ogni singola cosa per scontata. Benvenuti a Piccole Grandi Parole, un saluto da Antonio Torretti a tutti quanti ci ascoltano. La parola di oggi è stupore. Pensate per un momento all'ultima volta in cui avete spalancato gli occhi davanti a qualcosa. Un tramonto inatteso, una notizia bella arrivata senza preavviso, un bambino che dice una frase più saggia di un adulto. Per un istante il tempo si ferma e il cuore accelera. I bambini sono pieni di stupore perché per loro tutto è nuovo. Una pozzanghera è un lago, una formica è un'impresa. Crescendo impariamo i nomi delle cose e smettiamo di guardarle. Pascoli parlava del fanciullino che ognuno di noi si porta dentro, capace di meravigliarsi di tutto e che spesso zittiamo noi stessi perché sembra poco serio. Eppure lo stupore non ha età. Lo vedo negli occhi di una persona non più giovane che davanti a un nipote appena nato, a una videochiamata dall'altra parte del mondo, a un'alba vista dal balcone, si ferma e dice: «Guarda un po'». Chi ha vissuto tanto sa che la vita regala meraviglie più nelle piccole cose che nelle grandi imprese. Mi autocito proprio per questo, ho scritto la canzone Piccole Cose. Un caffè condiviso, una luce sul muro, una voce al telefono, sono dettagli minuscoli, ma tengono in piedi le giornate. Lo stupore costa poco e non richiede viaggi lontani, richiede soltanto la voglia di non capire o voler capire tutto subito. Se oggi qualcosa ci sorprende, fermiamoci un attimo ad ammirarlo. E a volte basta davvero una nota di una canzone, una frase, un odore per ritrovare quello sguardo che credevamo perduto e per scoprire che era rimasto lì, da tempo. Il consiglio suggerimento di oggi, quello che do a me e poi magari racconto anche a voi, cerchiamo una piccola cosa che ci faccia dire che è bello. E poi se vi va, raccontatecela attraverso i nostri canali social o attraverso un messaggio al 329-544-3270. Noi cercheremo di raccontarla a nostra volta, non appena ci sarà la possibilità. Da Antonio Torretti è tutto, Piccole Grandi Parole oggi finisce qui. Appuntamento domani con una nuova entusiasmante parola.

0: Sicilia in Volley. La passione che fa squadra. La vittoria che unisce. Un programma di Pietro Fazio.
1: Benvenuti in questa nuova puntata di Sicilia in Volley. Io sono Pietro Fazio e vi racconterò la giornata delle squadre siciliane impegnate nei campionati nazionali di Serie A e Serie B. Seconda giornata per la Serie A2 femminile, in cui l'Accademia Sant'Anna cede al tie break fra le mura amiche del Pala Riscifina contro il Club Italia, mentre la Sigil Volley Marsala perde in casa al Palasport San Carlo per 3-0 contro la futura Bussarsizio. A commentare la gara di Marsala è la schiacciatrice Victoria Sassolini.
2: Allora, io della partita di ieri penso che sicuramente abbiamo switchato il nostro approccio. Per esempio contro CBL, vabbè, mettiamo che era la prima partita fuori casa e tutto, diciamo che stavolta è uscita fuori la nostra grinta, quanto ci tenessimo a vincere o comunque a essere competitive. Secondo me abbiamo giocato un'ottima partita a livello di muro difesa e anche siamo state brave, perché nei primi due set siamo state molto incisive nel servizio e a dar fastidio appunto ai ricettori, perché alla fine siamo riuscite tante volte a staccare la palla da rete, quindi bene. Poi peccato per l'ultimo set, perché ci siamo subito fatte un po' troppo impressionare da un punteggio non favorevole a noi, e piano piano, diciamo, a causa dei troppi errori, loro hanno preso fiducia, abbiamo perso 3-0, ma secondo me è un risultato poco veritiero per magari invece la grinta che ci abbiamo messo, cioè non ce lo meritavamo un 3-0 netto così. Al di là di quello, sono molto contenta comunque che abbiamo dimostrato che comunque anche contro le squadre di alta classifica ce la possiamo giocare e basta. Poi sappiamo benissimo che la loro squadra è una squadra corazzata a tutti gli effetti, nel senso sono studiate, tutta la squadra è costruita benissimo e sicuramente anche a livello fisico hanno una marcia in più rispetto a noi. Però non è che non ci deve spaventare, infatti ieri si è visto, alla fine abbiamo dimostrato e niente, questo.

0: scatta la prima giornata della tre maschile con l'Avi Mac Modica, che farà visita alla Tech Bus Castellana Grotta. E proprio della partita del Palagrotte ce ne parla il vice allenatore Manuel Benassi.
1: Sicuramente per noi è una di quelle trasferte più difficili. Il campo di Castellana, lo sappiamo, è una squadra poi ben attrezzata, con alle spalle dei campionati importanti, con dei risultati ottimi. Quindi noi siamo comunque molto motivati, siamo preparati, perché i ragazzi si sono allenati davvero bene in tutte le settimane che abbiamo proposto dall'inizio ad oggi. Poi i test a noi hanno servito tantissimo sul piano del gioco, sul piano delle diverse situazioni, quindi siamo preparati e molto motivati. Ripeto, le prime trasferte, sia questa di Castellana sia la seconda a Campobasso, sicuramente sono delle trasferte impegnative, e con il giusto piglio bisogna affrontarle della miglior maniera possibile. Ma ripeto, i ragazzi si sono allenati molto bene e siamo preparati per affrontarli.
2: State ascoltando Sicilia in Volley.
0: In Serie B maschile, prima giornata di campionato che vedrà la Build Up Volo Palermo contro la Scalia Sciacca Agrigento, la Ciclope Brontre contro i Fratelli Anastasi Messina, la Farmacia Parisi di Santa Teresa contro Aquile Bronte, la Smea Volley Gibellina contro il TS Volley Letoianni, il Papiro Fiume Freddo contro il Cus Unical Cosenza, la Pallavolo Milani Cosenza contro l'Ecoplast Gela Caltanissetta, riposa la Giarratana Volley, e proprio il tecnico Emanuele Campo ci racconta come il club di Ragusa si sta preparando a questo nuovo torneo di Serie B.
3: Buongiorno a tutti, sono l'allenatore del Giarratana Volley. Finalmente ci siamo. Dopo un mese intenso di lavoro inizia la nostra avventura in Serie B. Come sapete siamo una neopromossa, una squadra rinnovata con tanti innesti nuovi. Un gruppo tutto da costruire, ed è per questo che voglio ringraziare subito chi sta condividendo con me questo percorso. Mister Papalardo. Con lui c'è una collaborazione quotidiana, in palestra, sulle scelte, sul lavoro con i ragazzi. Stiamo costruendo insieme una squadra che abbia identità e coraggio. Esordiamo sabato 24 ottobre in casa, alla palestra comunale, contro Gibellina, una squadra esperta del girone H. Non sarà una partita semplice, ma siamo pronti a lottare su ogni pallone. E vi aspettiamo numerosi al palazzetto, perché per una neopromossa come noi il pubblico di Giarratana sarà fondamentale. Daremo tutto per questa maglia, per il nostro tifo che non ci ha mai lasciati soli e per una dirigenza che ha creduto in questo sogno di Serie B fin dal primo giorno.

0: prima giornata anche per la Serie B1 girone D, con le compagine siciliane tutte impegnate in casa. Infatti l'Orlandina Volley ospiterà la Ferraro SMI Roma Volley, la Volley Valle Catania, la Star Volley di Bisceglie e la PVT Modica il gruppo Angelini Cesena. E proprio con il tecnico Luca D'Amico presentiamo la gara della struttura geodetica di Modica.
1: Per iniziare un nuovo campionato, secondo me è complicato da decifrare, perché con l'inserimento di questa nuova categoria della 3 molti giocatori sono stati, diciamo, risucchiati verso l'alto, quindi sarà molto difficile capire il reale livello del campionato. Non so ancora decisamente dove ci potremmo posizionare, ovviamente sempre a livello teorico, in un'ipotetica classifica, e quindi sarà un campionato tutto da scoprire. Sicuramente ci saranno almeno due squadre di quelle che conosciamo bene allestite per fare il salto di categoria, ma secondo me sarà un campionato molto livellato, nel senso che in questo momento, guardando i roster, non ci sono squadre ammazza campionato e non ci sono squadre, secondo me, già condannate tra virgolette alla retrocessione. Sarà un campionato avvincente da seguire ogni sabato, perché ci saranno, secondo me, molti ribaltamenti di classifica, molti ribaltamenti di risultato, e quindi credo che sarà divertente. Poi, come sempre, alla fine del campionato sarà il capo a dare il verdetto di chi è stato più o meno bravo, ma sicuramente noi credo che daremo un filo da torcere a tutti.

0: State ascoltando Sicilia in Volley.
1: E adesso vediamo gli incontri della Serie B2 femminile Girone L. Real Mutua Volley Palermo Alus Masca Lucia, Ciclope Bronte La Bracella Palermo, Melilli Siracusa Lori Pizzo Voebo Valencia, Nuova Città di Gela New Amando Volley, Futura Volley Santa Teresa Team Volley Catania, Aura Terrasine Messina Volley. In vista dell'inizio del campionato di Serie B2 femminile, la Real Mutua di Palermo è stata impegnata in un triangolare insieme alla Brescia Volley e la SD Volley 96, un memorial intitolato a Maria Luisa Di Marzo, madre del tecnico Linda Troiano, ed è proprio l'allenatrice del Real Mutua Palermo a commentare questo torneo.
2: Usciamo da questo torneo con due sconfitte per 2-1 che lasciano sicuramente rammarico per il risultato, ma con indicazioni molto positive sul piano della prestazione. Abbiamo affrontato due avversari di buon livello e in entrambe le gare la squadra è rimasta sempre in partita. Per noi è stata la prima uscita con squadre alla nostra portata, quindi abbiamo ricercato quell'amalgama di squadra in gare che ci hanno messo sotto pressione. Perdere al terzo set per due volte significa che il divario non c'è stato, significa che siamo competitivi e che il lavoro che stiamo svolgendo in palestra sta dando i suoi frutti. Ci è mancata forse un po' di continuità su alcune rotazioni, con dei passaggi a vuoto, che al momento però non mi preoccupano. Si tratta di aspetti sui quali continueremo a lavorare con grande attenzione. Questi sono tornei che servono proprio a questo, a mettersi alla prova e a capire dove migliorare. C'è da dire anche che le ragazze hanno appena concluso la penultima settimana di carico prima dell'ultima settimana che precede la prima di campionato. Accusiamo ancora un po' di pesantezza sulle gambe e si è visto. Sicuramente torneremo in palestra ancora più affamate. Sono molto contenta del pubblico arrivato al palazzetto, tanti curiosi, ma anche tantissimi sostenitori della nostra squadra, con una grossa presenza delle ragazze del nostro settore giovanile e soprattutto delle loro famiglie che come sempre ci seguono e sostengono la squadra agli spalti. Sono sicura che sabato prossimo torneranno a riempire il palazzetto per la prima di campionato.

0: Sicilia in Volley.
1: Pronto anche il Messina Volley per questo inizio di campionato, e ad presentarci la nuova stagione è il libero Miriam Colombrita.
2: Il campionato ormai è alle porte, noi abbiamo lavorato tanto questo mese sotto diversi punti di vista per arrivare al meglio. Il gruppo è un gruppo coeso, siamo tutte ragazze giovani, sempre pronte a migliorarci e a imparare ogni giorno cose nuove. Personalmente comunque mi aspetto un campionato di alto livello, in cui alla base dobbiamo dimostrare una buona pallavolo e anche divertirci.
1: La squadra gialloblu del presidente Mario Rizzo è impegnata a Terrasini ed è sempre il difensore gialloblu a presentarci la gara.
2: La prima partita che ci aspetta in questo campionato sarà contro Terrasini, squadra che oltre ad essere ben attrezzata vorrà comunque farsi valere di fronte al proprio pubblico. Quindi noi in questo periodo abbiamo avuto modo di fare diversi amichevoli, allenamenti congiunti che ci hanno permesso di valutare e provare tante soluzioni da mettere in campo, e appunto le metteremo in mostra sabato 17 ottobre.
0: Sicilia in Volley, la passione che fa squadra, la vittoria che unisce.

0: fra i nuovi volti del Messina Volley di questa stagione è la palleggiatrice Emilia Pruti, che ci commenta i primi mesi in gialloblu.
1: In questi primi mesi a Messina mi sto trovando davvero benissimo. La società è seria, molto organizzata e devo dire che fino adesso non ci ha mai fatto mancare nulla per poter lavorare al massimo delle nostre potenzialità. Per questa stagione mi aspetto un campionato stimolante, sicuramente, di alto livello. Sono sicura che cresceremo giorno dopo giorno. L'obiettivo ovviamente è quello di affrontare la partita, anzi ogni partita, con il massimo dell'impegno, e sono sicura che potremo toglierci grandi soddisfazioni.
0: Sempre la regista gialloblu commenta le prime 3 giornate del team valoritano impegnate tutte in trasferta.
1: Sì, sarà un avvio di campionato sicuramente impegnativo e tosto. Abbiamo 3 trasferte consecutive, ma in generale giocare fuori casa non è mai semplice, questo si sa. Questo richiederà sicuramente massima concentrazione e coesione da parte di tutte, però sono sicura che raccoglieremo il massimo per arrivare poi cariche per la prima partita casalinga davanti ai nostri tifosi, che spero saranno davvero tanti.

0: Siamo giunti alla fine di questa puntata e non mi resta che invitarvi a seguirci anche per la prossima. Io sono Pietro Fazio e vi ricordo, Sicilia in volley, la passione che fa squadra, la vittoria che unisce.
1: Avete ascoltato Sicilia in volley, un programma di Pietro Fazio.
2: Hey listeners, this is Chloe Starr and you're now tuned into Antenna Web Radio.

Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Antenna Web. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

0: BJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.
0: Contatti Stefano Fazzi @yahoo.it.
1: Stefano Fazzi @yahoo.it.
2: DJ Stefano Fazzi in the mix.

come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ

non è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure, i ritmi come non li hai mai percepiti. Stai ascoltando DJ Stefano Fazzi.

i ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console DJ Stefano Fazzi.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Sono Massimo De Martino e sono un cantautore. Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questa è la mia canzone, In un giorno di vento. Buon ascolto.

Ciao, sono Viames degli Stil Novo. Un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo singolo e si intitola Il Battito.

0: diventa perdente.
1: Ciao, io sono Arianna Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo, si intitola Parole Vuote.

Ciao, sono Michele De Grafite. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano che abbiamo portato a Sanremo Rock e si intitola Revenge Obsession.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven F e state per ascoltare il mio nuovo singolo, La mia voce. Buon divertimento e buona musica!
1: Diciotto anni e la stessa strada, le cuffie addosso da quando è giugno, mi dicevano studia poi si vedrà.

tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Simone Tomassini, passavo per un saluto e questo è il mio nuovo brano, I Dettagli. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Qui è Desir. Alzate pure il volume, aprite il cuore e ascoltiamo insieme il mio nuovo singolo ufficiale, Pagine Aperte. Buon ascolto a tutti.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!

0: Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Benvenuti cari radioascoltatori, Passione Sport, Antonello Tacconi, siamo ovviamente sulle frequenze non etere, ma ovviamente della rete di Radio Antenna Web. Passione Sport, che anche questa puntata vuole affrontare lo sport da angolazioni diverse, lo facciamo con un ospite importante che ho avuto il piacere di conoscere personalmente un po' di tempo fa. Da questa nostra piacevole incontro è nata questa idea, questa mia proposta di fare questa puntata. Parleremo di sport, ma lo parleremo in rapporto ai bambini, all'età pediatrica, anche ad alcune patologie dove lo sport può aiutare a, come dire, a superare o a facilitare, a migliorare la vita di bambini con particolari patologie. Lo facciamo con un, diciamo, un professore emerito, un professore importante che da anni lavora nella nostra regione. Lui è professore, anzi è professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, direttore del reparto di clinica pediatrica dell'ospedale Santa Maria la Misericordia di Perugia. Benvenuto al professor Alberto Verrotti di Pianella. Buonasera professore, ciao, ci conosciamo come ti do del tu subito, ma come se non facciamo mistero. Benvenuto.
1: Sì, benvenuto. Molto volentieri, grazie per questo invito, ti ringrazio molto, sono molto contento, veramente molto contento di essere qui, di fare questa chiacchierata con te e di cercare di toccare i punti fondamentali di quello che può essere l'attività sportiva, l'attività fisica in età pediatrica, essendo io un pediatra, quindi mi fa molto piacere che tu mi abbia coinvolto in questa tua bella iniziativa.
0: È il piacere tutto nostro e vengo subito alla prima domanda, perché ovviamente età pediatrica, no, 16 anni è il limite. Ecco, la domanda può sembrare banale, ma quanto è importante lo sport in età pediatrica per la crescita di un bambino, non solo a livello fisico, anche psicofisico?
1: Guarda, mi fa molto piacere che tu sia partito con questa domanda, perché l'età pediatrica è proprio questo di caratteristico, che si parte da 0 anni fino a 16 anni e anche oltre, tra l'altro, in cui si osserva lo sviluppo non soltanto del corpo che cresce in peso, in altezza, ma anche della psiche del bambino, che ovviamente matura col passare degli anni, matura via via che fa delle esperienze. E nell'ambito di questa maturazione, di questo sviluppo non soltanto somatico, quindi del corpo, ma anche della psiche, bisogna stare molto attenti a quelli che sono le esperienze che il bambino fa, la cosiddetta qualità di vita che il bambino ha e che influenza fortemente il suo sviluppo, che poi sarà impostato in un certo modo. Quindi quello che noi facciamo durante l'età pediatrica è qualcosa che poi lascia un segno, no? Va a lasciare una traccia importante, un'impronta per quello che sarà lo sviluppo e come sarà l'adulto di domani. E quello che noi andiamo a far fare al bambino di oggi avrà delle ripercussioni, lascerà delle tracce, delle impronte, come dicevo prima, indelebili negli anni successivi, nella vita adulta. E tra queste esperienze formative che impattano molto sulla qualità di vita, sicuramente c'è l'attività fisica, c'è l'attività sportiva, a cui tutti noi pediatri riserviamo un ruolo importante. Sappiamo da dati scientifici, sappiamo non soltanto dall'esperienza personale di noi pediatri, ma dai dati scientifici di studi e di ricerche, che l'attività fisica, l'attività sportiva regolare ha un impatto importante sulla qualità di vita del bambino e, non è da trascurare, anche sulla qualità di vita della famiglia, perché è chiaro che tutto questo poi ha dei risvolti anche per gli altri componenti della famiglia, altre sorelle, fratelli, certo, e genitori.
0: Professore, quindi mi confermi che è prezioso questo discorso, è preziosissimo, e di fatto forse oggi assistiamo però a una dimensione, diciamo, un po' più particolare. Una volta, io mi ricordo alla mia età, c'era uno sport, no? Si faceva, che ne so, calcio, si faceva nuoto. Oggi abbiamo un bambino, io almeno vedo anche nella mia professione di insegnante, un bambino che ha un'agenda di attività. Ecco, quanto è importante in questa dimensione i giusti tempi dell'attività sportiva, le giusti tempi anche al bambino di fare quello che gli pare, insomma, di avere anche un tempo libero. È una domanda che rientra anche nella dimensione ovviamente psicologica. Perché da voi pediatri consigliate quanta frequenza alla settimana di uno sport? Dipende dalla disciplina? Oppure bisogna stare attenti anche al rischio di overburning, come si dice?
1: Assolutamente sì, bisogna stare attenti a questo rischio, che è un rischio concreto. C'è un'eccessiva impegno plurisettimanale, plurisettimanale, che poi va a, come posso dire, cioè, ci deve essere la giusta misura in tutte le cose, certo, no? Certo. E quindi fare un'attività sportiva che sia regolare, 3 volte a settimana, direi che è una frequenza regolare, quindi a giorni alterni, su uno sport che può essere scelto, diciamo, in prima battuta su quelle che possono essere le propensioni e i gusti del bambino, del ragazzino, e che poi però va inserito in un contesto più generale, perché è ovvio che ci sono degli sport che sono più completi, più armonici, come può essere il nuoto, come può essere la pallavolo, la pallacanestro, altri sport che sono un pochettino più individuali o che sviluppano soltanto dal punto di vista fisico, certo, alcune porzioni del corpo. Quindi, però, il primo punto di partenza è che il bambino non deve essere stressato, deve essere, lo sport per definizione deve essere qualcosa di ludico che il bambino fa volentieri, con i tempi suoi, con i tempi di recupero suoi, e ogni bimbo è diverso, ogni ragazzino è diverso. Dobbiamo saper cogliere i messaggi e modulare quelli che possono essere dei nostri programmi che abbiamo nella nostra testa con quello che è la risposta che vediamo essere i messaggi che ci manda, i segnali che ci manda il bambino. Questo secondo me è fondamentale, quindi giustissima la tua considerazione.
0: Professore, in questo momento, siamo in un momento, abbiamo finito un'estate molto calda, ci apprestiamo a quest'autunno, all'arrivo anche della scuola, ecco, da te vorrei, ecco, un consiglio per coniugare sport e istruzione. Non so, questo entriamo forse in un campo, poi voglio farti delle domande prettamente più ovviamente medico-scientifiche, legate anche a quelle patologie dove lo sport può venire in aiuto. Ecco, hai come pediatra e come, diciamo, professore, come primario, dei consigli da dare in questo senso per un rientro a scuola legato anche alla dimensione sportiva?
1: Allora, secondo me la partenza della scuola e la ripartenza della dimensione sportiva devono andare di pari passo. Sicuramente sono due attività conciliabilissime, appunto, con il giusto buonsenso, come dicevamo prima, ma che non devono mancare, perché il fisico, lo stimolo fisico, lo stimolo dell'attività regolarmente ripetuta nel tempo, gli allenamenti che si fanno sono estremamente importanti e si riescono, a mio avviso, anche in momenti della scolastici in cui c'è un forte impegno di studio, però si riescono a conciliare. È importante che non ci siano, che non si pensi che una cosa esclude l'altra, ma che ci sia una sinergia tra i due momenti. Questo è importante, soprattutto se l'attività fisica, l'attività sportiva è inserita in un contesto di squadra, cioè io darei una preferenza a quelli che sono i giochi e l'attività sportiva di squadra rispetto allo sport individuale, perché nel periodo dell'età pediatrica, nel bambino piccolo, avere la capacità di interagire in maniera corretta, certo, in maniera adeguata con i coetanei, cosa tutt'altro che scontata. Oggi sentiamo quante volte c'è conflittualità, quante volte si creano disagi, si creano episodi di disturbo tra un bambino e l'altro, anche a volte in età non molto avanzata, problemi di bullismo. Tutto questo è la conseguenza di una cattiva interrelazione sociale. E lo sport, l'attività fisica hanno tra i tanti meriti quello di creare una interazione sociale equilibrata, giusta, corretta. E questo, secondo me, è un aspetto assolutamente determinante.
0: Soprattutto in tempi, aggiungerei, caro professore Verrotti, dove questi bambini, almeno rispetto alla mia generazione, ma credo anche alla tua, noi avevamo più occasioni di socialità, perché forse c'era meno il percepire un pericolo di sociale, no? Io stavo le ore a giocare a calcio nella piazza del paesino. Oggi questi bambini invece hanno delle dimensioni anche sportive, no? Delle dimensioni anche molto regolarizzate, e spesso, ahimè, l'altra piaga che si vede sono quelli dei cosiddetti device, quindi uscire da casa, avere la possibilità di avere relazioni sociali, non relazioni digitali, ma non in senso positivo, in senso negativo. Questo probabilmente lo sport aiuta anche a quelli che poi sono i fenomeni dell'adolescenza, mi parlo per esempio di Kikomori o fenomeni di questo tipo. Che ne pensi? Ecco, questa è un po' una piaga che poi tocca molto più gli adolescenti, però la prevenzione proprio può avvenire anche tramite lo sport, io penso. Tu che ne, non so, su questo qual è la tua idea?
1: Sono assolutamente d'accordo. È una epidemia in forte aumento, assolutamente, veramente, veramente in forte aumento. È importante sottolineare quanto l'utilizzo assolutamente incontrollato dei telefonini, dei tablet, appunto dei device in generale digitali sia oggi l'elemento scatenante di disturbi di relazioni personali, di isolamento dal resto della comunità e di mancata partecipazione emotiva. Poi ci sono anche delle ripercussioni su quello che è lo sviluppo della psiche dei nostri ragazzi, appunto l'isolamento che loro hanno, crearsi delle strutture mentali o degli ambienti mentali scollegati dalla realtà, come la sindrome di Hikikomori, in cui sono ragazzi che non escono mai più per settimane dalla loro stanza, mangiano in stanza e stanno sempre avanti al computer. Questo è un elemento assolutamente importante. Non pensiamo che queste cose accadano sempre agli altri. Incominciano a esserci tanti casi di isolamento dovuto al cattivo uso, all'eccessivo uso dei device digitali anche in Italia, quindi ne vediamo di questi casi, quindi è doveroso sottolineare quanto invece l'attività sportiva sia lo strumento migliore, soprattutto quando si fanno degli sport di tipo di squadra, dove c'è un team e quindi lo sport di squadra tende a far interagire in maniera corretta il bambino con gli altri coetanei. Quindi lo sport, l'attività sportiva è sicuramente il miglior metodo di prevenzione per questa problematica dell'isolamento digitale. Sono d'accordissimo con te.
0: Ecco, poi ci sono tanti altri, diciamo, benefici. Penso all'obesità, altra dimensione che ahimè purtroppo ha spesso anche i bambini, no? Su questo ce ne sono tante. Però ecco. E proprio entrando, visto che l'obesità viene riconosciuta dall'OMS, correggimi, una patologia di fatto a tutti gli effetti, no? Ecco, parliamo un po' di patologie e sport, professor Verotti. Insomma, molto spesso, ecco, ci sono patologie che magari purtroppo possono limitare le dimensioni sportive, molto spesso invece certi sport possono aiutare a convivere con una patologia. Ecco, quanto è largo il campo di beneficio dello sport in rapporto ad alcune patologie o a diverse patologie?
1: Allora, sicuramente parto dall'obesità che tu hai citato. Sicuramente l'obesità è un altro grosso problema per i pediatri, per i bambini e per le loro famiglie. C'è un incremento enorme della frequenza dei bambini e dei ragazzi obesi, anche in fasce d'età molto precoci. Questo incremento della percentuale di obesità è un incremento che si osserva in qualunque latitudine, in qualunque popolazione, non è un problema soltanto italiano o francese o americano. E noi purtroppo in Italia, per fare un discorso strettamente italiano, osserviamo un'obesità che tende anno per anno a diventare sempre più importante e tra l'altro si incominciano a osservare, come ormai da tanti anni si osservavano già in America, le cosiddette obesità veramente gigantesche, cosiddette mostruose, in cui c'è un sovrappeso veramente veramente importante. E quindi l'obesità è uno dei problemi legato a un cattivo rapporto con il cibo, ovviamente una cattiva utilizzo del cibo, una scelta sbagliata di certi cibi, di certi alimenti, ma anche ovviamente a una scarsa o nulla attività fisica, attività sportiva. E quindi di nuovo, come si diceva prima, se noi partiamo con i bambini molto piccoli, ecco, questa è una cosa importante, iniziare l'attività sportiva, iniziare l'attività fisica il più precocemente possibile, perché chiaro che tutte le misure preventive, come è l'attività sportiva, prima iniziano e migliori saranno i risultati. Questo è fuori dubbio. Quindi anche sull'obesità è ovvio che un bambino o un ragazzino che è in un gruppo di atleti, che ha la squadra e fa il suo torneuccio, certo, e quindi vuole essere competitivo, ovviamente incomincia a stare attento al proprio corpo e cercherà di evitare delle attività o delle alimentazioni che sono scorrette e che gli rendono, in termini poi di prestazioni fisiche, uno scadimento di queste prestazioni, perché per esempio ingrassa e non è più bravo a poter effettuare bene quello sport. Quindi è sicuramente molto importante l'attività fisica come prevenzione dell'obesità, soprattutto se iniziata precocemente.
0: Professore, è veramente interessante questa cosa, proprio perché di fatto ci dice che, come spesso magari un po', questo forse non so se è tipico della mamma italiana, meno che una mamma molto protettiva, spesso si tende magari a lasciare il bambino, no, lontano dallo sport in momenti invece dove Io non lo so, su questo ti faccio una domanda. Le difese immunitarie, quanto lo sport può aiutare, soprattutto lo sport all'aria aperta, a prevenire anche, diciamo, le influenze di stagione, i virus di stagione, su questo?
1: Assolutamente, altro aspetto importante, no? Come tu prima dicevi qualche minuto fa, e ci tornerò subito, il discorso di alcune patologie. Allora, il sistema immunitario sicuramente che è il sistema che ci difende ovviamente dalle nostre infezioni, dall'ammalarsi spesso, ci aiuta quando siamo ammalati a risolvere rapidamente le infezioni, le bronchiti, le polmoniti, le gastroenteriti o quant'altro sia. Certamente è una difesa che noi abbiamo e che oggi sappiamo che è stimolata dall'attività fisica, è migliorata nella sua efficienza dall'attività sportiva. Quindi fare attività fisica, fare attività sportiva è qualcosa che migliora l'efficienza del sistema immunitario, migliora quindi la capacità di potersi difendere. E quindi, a differenza di quello che uno può intuitivamente pensare, beh, fa freddo, oggi certo, saltiamo la partita, eccetera. In realtà l'attività fisica regolare è vantaggiosa perché è regolare, perché è sempre ben presente, quelle 3-4 volte a settimana, come dicevamo prima, ed è molto importante che ci sia. Così come, ecco, per tornare all'accenno che tu mi hai fatto prima, del discorso che ci sono delle patologie, anche qui ci sono dei falsi miti, delle false idee. Per esempio, non so, il bambino che soffre attacchi d'asma, ha avuto tante crisi asmatiche, forse non è il caso che fa la partita di pallone o che non va a fare la piscina. In realtà, oggi noi sappiamo che chi soffre di problemi respiratori, soprattutto se problemi respiratori cronici, e questo vale per l'età pediatrica ma vale anche per gli adulti, se fa attività sportiva regolare di tipo aerobico, non ovviamente degli sforzi massimali, ha la capacità di migliorare le sue performance respiratorie. Cosa voglio dire? Che il soggetto asmatico, oggi sono studi molto rigorosi fatti, che ci dimostrano che i soggetti asmatici che fanno attività sportiva regolare hanno degli attacchi d'asma meno frequenti di chi fa un'attività sedentaria, di chi non fa sport. Quindi non è vero che perché io ho quella malattia allora devo stare attento, devo fare meno dal punto di vista sportivo, perché lo sport aiuta. E questo vale, faccio per dire, per esempio per il diabete mellito, dove certamente ci sono sbalzi della glicemia, c'è bisogno di fare l'insulina. Ovviamente se io faccio attività sportiva la glicemia scende perché consumo i miei zuccheri, e quindi il bambino col diabete deve essere attentamente monitorizzato. Ma la qualità delle glicemie, il miglioramento del controllo metabolico in termini generali e di tutte le ripercussioni che la malattia diabetica ha sul corpo del bambino, migliorano assolutamente se fa attività fisica regolare. L'attività fisica regolare, anche in una malattia come il diabete mellito, è assolutamente di grandissima utilità. Ho fatto soltanto questi due esempi, ma puoi parlare, ecco, delle malattie reumatologiche. Ci sono tante situazioni in cui, a differenza di quello che uno potrebbe pensare lì per lì, l'attività sportiva è un importante presidio di aiuto, quasi che fosse una terapia che fa star meglio il bambino che soffre di quella determinata malattia cronica.
0: Ma infatti su questo, guardami, mentre tu parlavi di questo, riflettevo su una figura che è stata importantissima, non un bambino, la figura di Leonardo Cenci, che tu avrai sicuramente sentito.
1: Certo.
0: Leonardo Cenci, nonostante una dimensione di una patologia oncologica, purtroppo che ce l'ha portato via, ma di fatto lo sport è stato un testimonial di come anche verso dimensioni di patologie molto gravi, come lo sport possa aiutare sia fisicamente che psicologicamente. Questo entriamo in un campo un pochino particolare, però vale anche per i bambini che hanno particolari, possono avere patologie, ahimè, purtroppo anche di questo tipo, professore, penso, no?
1: Sì, assolutamente. Ovviamente la patologia oncologica è purtroppo un problema importante, una realtà importante anche in età pediatrica, non colpisce soltanto gli adulti.
0: Certo.
1: E di nuovo l'attività fisica regolare è sicuramente un aspetto di supporto importante, anche perché c'era anche un aspetto non soltanto strettamente diciamo medico barra fisico, ma c'è un aspetto psicologico. Il bambino che soffre di diabete, o il bambino che soffre di attacchi d'asma, o il bambino con una problematica oncologica, deve sentirsi come gli altri,
0: certo,
1: deve fare una vita con gli altri, insieme agli altri coetanei. E di nuovo lo sport che avvicina i bambini, che è vera comunicazione, non come la comunicazione che facciamo su Facebook, certo, la comunicazione reale tra persona e persona, e la quotidianità con l'attività sportiva fa sentire il bambino uguale agli altri, perché qualche volta, anzi no, qualche volta, spesso i bambini con malattia cronica, che cosa? Che devono fare dei controlli frequenti, devono andare spesso in ospedale, devono prendere determinate medicine. Se noi gli diciamo anche, ma tu forse è meglio che oggi non fai questo sport, saltiamo la partita, eccetera, è chiaro che lo facciamo sentire, contribuiamo a farlo sentire diverso. Questo è un errore che la famiglia non deve fare. Il messaggio che deve passare è che il bambino con patologia cronica deve fare attività sportiva regolare, non soltanto perché ha dei vantaggi per il proprio corpo, ma perché si sente normale, si deve sentire uguale agli altri.
0: Guarda, io spero che i nostri radioascoltatori, chi è all'ascolto, possa, ritengo questa puntata, ti ringrazio ancora perché sei anche tu oberato di impegni, penso, nella tua professione, per averci dedicato questo spazio di tempo, perché le tue parole spero che servano anche a dissipare quelle ombre, quei dubbi, quelle nebbie che spesso possono colpire emotivamente, li posso comprendere, i genitori che magari di fronte ad una patologia vedono nello sport non qualcosa che possa coadiuvare, aiutare, ma qualcosa che possa essere per il bambino limitativo. Detto questo, professore, sarebbe un discorso molto ampio. Abbiamo, tra un po' rinizia la scuola, tu sai bene che io, questa per me è la passione, la comunicazione, il mio lavoro è l'insegnamento. Ecco, esco un pochino dallo sport, entro nella dimensione del ritorno a scuola, come ultima parte di questa nostra piacevole conversazione. Ecco, voi pediatri e soprattutto i tuoi colleghi si troveranno spesso telefonate, no? Situazioni, sta male a scuola. Ecco, che tipo di consigli possiamo dare alle famiglie e ai bambini che si apprestano a varie fasce d'età a rientrare nella scuola, nel mondo della scuola, con l'inizio della campanella, diciamo?
1: Sì, certo. Allora, bisogna ovviamente cercare di agevolare quello che rientro, stare vicino ai bambini, soprattutto ai bambini piccoli, quelli che possono essere le prime paure, le prime di eventuali disagi, che noi dobbiamo essere attenti e bravi a cogliere, perché a volte il comportamento dei nostri figli ci manda dei segnali che a volte per fretta possiamo ignorare o non riuscire a decifrare bene, a decodificare attentamente, e questo non deve avvenire. Quindi sempre molta attenzione a quelli che sono, diciamo, i segnali che in maniera conscia o inconscia il bambino o il ragazzino più grande ci manda, perché dobbiamo, come si diceva prima, essere molto attenti che non vi siano momenti di difficoltà che a noi ci sfuggono. E poi, questo è un discorso più generale di come dobbiamo osservare e interagire con i nostri figli, con i nostri bambini, con i nostri ragazzi. E poi un aspetto importante, per tornare al discorso che arriverà il freddo, arriveranno i primi virus. Io come pediatra sono un forte sostenitore delle vaccinazioni. Vaccinate i bambini, vaccinate per l'influenza, che contro l'influenza che adesso arriverà fra qualche mese, ovviamente non domani, ma di nuovo le vaccinazioni sono elementi importanti, e dato che nel periodo invernale, in ambiente ovviamente affollato come sono le classi, c'è facilità di trasmissione di tante forme infettive, molte volte forme virali, per cui per il virus non abbiamo nessun antibiotico che ci può aiutare, e quindi certo, possiamo solo fare prevenzione attraverso i vaccini. Quindi questo mi poteva, permettimi se mi sono allargato, però no, ho voluto sfruttare questo spazio che tu mi hai gentilmente dedicato. Sì. Per dire che non dimentichiamoci che i vaccini rimangono uno degli strumenti più efficaci in assoluto per sconfiggere le malattie virali, verso le quali non abbiamo grosse terapie disponibili.
0: No, no, ma tocchi un punto importante, anche perché sul tema vaccini, ahimè, purtroppo, come tu avrai visto, no, dopo il 2020 si sono create un po' tutta una serie di teorie e letterature, ma, come dire, concordo pienamente che la vaccinazione, soprattutto in età pediatrica, diventa fondamentale anche per non ritornare all'insorgere di quelle malattie che abbiamo per fortuna dimenticato, no? Quindi, come tale, credo che su questo, almeno spero che con tutti chi ci ascolta, sfondiamo una porta aperta. Professore, io intanto veramente ti voglio ringraziare e vado su una domanda un po', diciamo, più di Umbria. Ecco, sei direttore della clinica pediatrica, quindi è un incarico importante, devi coordinare tutto un team. Insomma, com'è lo stato di salute della clinica pediatrica dell'ospedale di Perugia? Insomma, anche sulla sanità si fa tanto un dibattito. Ecco, dal tuo punto di vista, com'è la gestione, quali sono i punti forti, le criticità eventuali. Ecco, mi faccio una domanda un po' diversa, ecco, per chiudere un po' questa nostra chiacchierata.
1: Sì, no, molto volentieri affronto questo aspetto. In linea di massima credo che ci sia una buona salute, diciamo, del reparto di clinica pediatrica di Perugia, nel senso che siamo un reparto abbastanza grande, con 20 posti letto, che è un po' un punto di riferimento, diciamo, per quelli che sono le altre strutture, le altre strutture ospedaliere che sono un po' localizzate in altre città umbre, e dove c'è una collaborazione, a volte si trasferiscono bambini critici, c'è una buona collaborazione, c'è, devo dire, in Umbria una bella rete pediatrica di coordinamento e di collaborazione con gli altri colleghi pediatri, sia degli altri ospedali del territorio umbro, sia con la pediatria di famiglia, perché è chiaro che bisogna lavorare tutti insieme, bisogna avere un dialogo continuo, bisogna che ci sia la rapidità, perché la pediatria è fatta spesso anche di urgenze, purtroppo, certo, di emergenze, il bambino improvvisamente può peggiorare, e quindi avere un dialogo con la pediatria del territorio, i pediatri di libera scelta, che sono fondamentali per, certo, la gestione della salute dei bambini, e con l'ospedale nostro e gli altri ospedali della rete umbra, secondo me è importante. In questo senso io sto cercando di lavorare proprio per implementare già questo dialogo, che secondo me è il punto di partenza per poter dare efficienza a un sistema sanitario. Questo vale per la pediatria, ecco, ma secondo me vale per qualunque branca.
0: E il consiglio che potresti dare per non saturare, perché io spesso mi sono trovato come genitore, no, con pediatri, ahimè purtroppo con tanti bambini, no, da gestire, qual è il consiglio che puoi dare alle famiglie per non saturare? Cioè, nel senso, la prima telefonata, dottore, c'ho l'influenza, che cosa posso prendere? Ecco, come si può aiutare il pediatra a gestire meglio tutta una serie di casistiche, anche senza saturare un po', no, l'ambulatorio, no? Vado proprio sulla cosa molto spicciola, professore. Che consiglio può dare?
1: Certo, è chiaro che il rapporto con il pediatra di famiglia è prioritario, no? Il pediatra di famiglia che conosce già la famiglia, che conosce quel bambino, quindi in una posizione diversa da noi ospedalieri, che io lavoro in ospedale, e arriva, certo, quel bambino che lo vedo per la prima volta. Quindi sicuramente il primo contatto che la famiglia deve avere è col pediatra di famiglia, che ha la capacità di, conoscendo meglio il vissuto, le pregresse malattie del bambino, di poter consigliare al meglio la mamma, fargli capire se è una situazione che tutto sommato gestibile a casa oppure no, se ha bisogno dell'ospedale, se ha bisogno della visita del pediatra stesso. Quindi secondo me, di nuovo, ancora una volta, dico una cosa che può apparentemente sembrare banale, ma qualche volta manca: bisogna comunicare, bisogna osservare i primi sintomi, essere precoci, perché a volte le cose piccole, se prese in tempo, non diventano serie. Anche questo è importante. A volte alcuni bambini arrivano da noi in stato piuttosto grave, perché, certo, stava già male da qualche giorno e la cosa è stata, quindi evidenziarla subito, porre subito rimedio, molte volte fa sì che un problema, soprattutto nelle infezioni, nei bambini molto piccoli, fa sì che una cosa che è partita, diciamo, in maniera non violenta, non peggiori bruscamente, perché in fondo i bambini, se ci si pensa, un po' come gli anziani, no? E cambiano velocemente, no? Hanno a volte sono più delicati, soprattutto, certo, nei primi anni di vita, e quindi è chiaro che un'infezione nel giro di poche ore può drammaticamente peggiorare, no? Certo, e quindi, certo, come nell'anziano, che tu lo vedi oggi e poi il giorno dopo è, certo, nettamente cambiato. Quindi questo ci deve far sempre osservare i bambini ed essere sempre molto scrupolosi.
0: Professore, io veramente non voglio più trattenerti, perché a parte il nostro tempo a disposizione sta scadendo, però ecco, siamo andati anche su una dimensione, diciamo, gestionale del bambino a livello di pediatria, e tornando con un'ultima battuta, mi viene da dire che i latini ci avevano visto lungo, mensa sana in corpore sano, insomma, mi pare di dire che anche dall'età pediatrica, possiamo lasciare con questo slogan è ancora valido nonostante migliaia di anni che sono passati.
1: Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Hai ragione.
0: Io voglio ringraziare veramente il professore Alberto Verrotti di Pianella, ricordo professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, nonché direttore del reparto di clinica pediatra dello stesso ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che è stato con noi, ha parlato di sport in età pediatrica, di quelle che sono le patologie, di quello che può lo sport aiutare in tante patologie anche per in età pediatrica nei bambini. Ringrazio il professore, che adesso noi chiudiamo, lo trattengo ancora un attimo, ringrazio della sua presenza, anzi speriamo in futuro di averti ancora ospite.

0: Antenna Web presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni, sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto!

un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di Noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
1: Parlo con il mio cuore, lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Roberto Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats, e a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto.

La pioggia ha fatto riemergere un ricordo ormai indelebile. Sembra una cicatrice. Devo tornare. Sono stato qui ad osservare con cautela un quadro che nel caos ritraeva anche a me un tempo. Sono già stato qui, ora lo so. Ho creato un posto per ripararmi dal buio, per mettere pausa, per ridere, respirare e dimenticare. Ne ho pagato il prezzo con il silenzio. Lascerò qui il mio diario. Lo lascerò per chi aspetterà la pioggia e vorrà capire. Me ne andrò sperando che il ricordo si risvegli per farsi che un giorno, quando diventerò terra, qualcuno possa fare di me.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antena Web. Io sono Francesco Pintus e questo è il mio brano dal titolo Non ti sorpasso mai e viene dal mio secondo disco che si chiama Estranei dall'esterno per sempre uguali.

Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Benvenuti in questa nuova puntata di Rock Travis, i sentieri rock. Abbiamo iniziato oggi con un brano di Donald Fagen e Bartel Baker, i progenitori del fusion music, jazz, rock and pop, però rivisitato dal bravissimo artista che è Maurizio Metalli Music, arrangiatore, produttore, cantante italiano con base Roma, Los Angeles e Roma, che è noto in giro per il mondo per le sue produzioni e rifacimento di elaborazioni di brani famosi, in questo caso questo Higgy di Donald Fagen, che lo hanno veramente rivisitato e arrangiato in un modo direi molto molto bello. Quindi primo brano per quanto riguarda la nostra puntata, Antonio Simmini al microfono, voi dall'altra parte l'ascolto con subito Nuova Luce dalle band dei Dama Blu.

Ed in questa puntata parliamo un po' del rock made in Italy. Si chiamano Dama Blu, il brano in questione Dama Luce. Loro sono un gruppo rock italiano che nascono a Roma nel 2019. Un gruppo che è composto da quattro membri: voce e chitarra, Ermete Greco, Fabrizio del Marchisato chitarra, Marco De Maria basso e cori, Daniele Martongelli batteria. Un bel percorso artistico per arrivare al 2026 con l'album Nulla da pretendere, anticipato dal brano singolo Emorragia, di cui ha aperto un pochino il traffico per far conoscere questo disco. Vantano anche delle belle collaborazioni con il notissimo compositore Maurizio Fabrizio, e questo è l'album Nulla da pretendere, che veramente sta andando bene. Comunque viva il rock, e quello italiano innanzitutto. Nuova Luce, Dama Blu, andiamo a terminare con questo brano, questa song.

di fresca uscita quest'album della band AC di Krassi Alacheb, questo artista che viene dalla parte dell'est, poi così ramificato in Canada, dove ha trovato anche un gruppo di amici, una band che ha accolto il suo pensiero musicale, da lì è nata una bella combinazione. Rainbow è il brano che ci ha fatto ascoltare dal loro ultimo lavoro.

Si parla un po' di lei e per così dire il ritiro nella sua vita privata. Lei non ama palcoscenici, non ama riflettori e quindi ha deciso di così continuare la sua vita attraverso, è una vita riservata fuori dai riflettori, ma torna ogni tanto al centro dell'attenzione per così farsi risentire, scoperta alla grande da personaggi come Peter Gabriel e David Gilmour. Questa voce celestiale è molto bella ed emozionante, è stata e lo è ancora musicista, ballerina e produttrice discografica. Un brano di lunga data, Kate Bush, questa cantante che è venuta fuori grazie al brano Beauty and Height. E questo brano ha per titolo Mother's Temple Comfort, una ripresa che mi sentivo di fare per questa grande artista, non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo percorso artistico. Poi ha deciso di ritirarsi in una vita quasi monastica, però ogni tanto riascoltare la sua musica è bello ed emozionante. Mother's Temple Comfort, Kate Bush.

I tuoi occhi si sono riempiti di terrore e di lacrime. Il tuo angelo si è trasformato in un mostro che non riconosci. I suoi abbracci sono diventati frustate sulla tua schiena nuda. Quelle mani un tempo delicate sono ora pugni feroci sul tuo volto e sul tuo seno. Chi sei? Chi ho di fronte? Ti chiedi atterrita e sopraffatta da infinito sgomento. Non riconosci quella voce che grida sempre più forte sulla tua testa, stretta tra le mani, in cerca di silenzio. Ma lui è sempre là, con uno sguardo accecato dall'ira. No, non riconosci più nemmeno quello. Il suo era gioioso, pieno di tenerezza e di dolcezza. Un calcio, un altro e un altro ancora annebbiano completamente i tuoi pensieri. Senti il cuore in gola e nelle tempie. Il tempo di un singhiozzo e il mostro se ne va, sbattendo la porta sui tuoi laceranti

va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

È una band che viene dall'Ucraina, si chiamano Oktobernet, sono cinque elementi con la cantante che in questo momento mi sfugge il nome della esponente di Oktobernet. Il brano Reza, l'album in questione ha il titolo di Coordinators ed è uscito nel 2026 e sta avendo un bel po' di successo. Un album indie, nella musica indie, dove ci sono anche brani di forte denuncia, noi abbiamo capito perché. Intanto arrivano bombe d'acqua da queste parti, io sono nel Salento, nella zona delle Cese, e stiamo vivendo un po' di burrasche temporali. Oktobernet, Reza, la band ucraina, con questo finale molto molto bello e travolgente.

forse molti di voi all'ascolto ricorderanno questa brava artista, oggi 61enne, Linda Perry, un po' diciamo l'apripista della band Four Non Blondies, che ebbero uno spiccato successo con la hit What's Up, poi ha avuto la possibilità di scrivere canzoni per i Pink e Christina Aguilera, Alicia Keys, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, ed è stata nel 2010 la musicista che ha fondato il gruppo The Dark Robot. Poi più avanti è stata quella che ha lanciato il cantante britannico molto molto famoso James Blunt, e ancora oggi con i piedi sul palcoscenico, nonostante i suoi 61 anni, Linda Perry in questo suo Feather in a Storm.

in onda con l'R&B, il soul, le quattro sorelle figlie di Linda e Cecil Womack, il brano Chauffeur, loro sono le Womack Sister, un po' di soul della Tamla Motown fa sempre bene ascoltarlo, quindi figlie di Cecil e Linda Womack, grande successo per loro. E andiamo avanti ancora con la nostra musica nei sentieri rock, ovvero Rock Trails.

0: Erkaway, una band di 5 elementi londinese che si destreggia tra indie rock e sprazzi di gran bel blues. Black and Blue e il brano in questione sono gli Erkaway, ma noi andiamo avanti con The Rolling Stones.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and

0: sempre e comunque pimpanti, The Rolling Stones, In the Stars, questo è uno degli ultimi lavori per quanto riguarda il gruppo, e non potevano mancare allora i Beatles, uno dei Beatles, Ringo Starr, che ci fa ascoltare Long Long Road, la lunga strada. Ancora a voi buon ascolto, siamo sempre qui con Rock Crates.
1: In onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Sai cos'è la musica? È Dio che ci ricorda che esiste qualcos'altro in questo mondo. Ascolta, la senti? La musica, io la sento dappertutto. Nel vento, nell'aria, nella luce e intorno a noi. Non bisogna fare altro che aprire l'anima. Non bisogna fare altro che ascoltare. Non devi mollare la musica, qualunque cosa succeda, perché quando stai male è l'unico posto in cui puoi scappare ed essere libero. Io l'ho imparato a caro prezzo.

La musica e le sue verità. La musica è dialogo. È il filo invisibile che collega il passato al futuro, il vicino al lontano, l'io al tu. Quando le note vibrano, non esistono confini, perché la musica è memoria e visione, radici e scoperta, tradizione e rivoluzione. Ci insegna che il nuovo non esiste senza il vecchio, che ogni evoluzione nasce da ciò che è stato. Ogni melodia porta con sé l'eco delle generazioni passate, il battito di chi ha vissuto e di chi vivrà. E così, quando ascoltiamo, comunichiamo non solo con il presente, ma con l'oltre, con ciò che è stato e con ciò che sarà. Nella musica ci incontriamo. È il linguaggio che ci permette di dire senza parlare, di sentire senza vedere. È il punto in cui ci riconosciamo, dove le differenze diventano armonia, dove ogni suono è un abbraccio tra anime che si cercano. Lasciamo che la musica continui ad essere il nostro ponte, la nostra voce, la nostra connessione infinita, perché nelle sue note c'è la risposta che spesso cerchiamo altrove.

Ed eccoci qua, ci ritroviamo alla fine. Ho voluto far ascoltare questo brano per intero, Alleluia di Leonard Cohen, questa rivisitazione che non sappiamo a chi fa capo. L'intelligenza artificiale purtroppo ormai ci condanna ad ascoltare queste cose, anche fatte in un certo modo. Ringrazio Paola Edmea Isaia e Francesca Paris Barr per avermi fatto compagnia attraverso le loro narrazioni, la loro voce. E dare anche in sintesi attraverso le loro narrazioni che cos'è la musica. Io non aggiungo altro, vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questa puntata dei Sentieri Rock, ovvero Rock Tales. Antonio Simmini vi saluta con la possibilità, ovvero Rock Tales. Antonio Simmini vi saluta con la possibilità, ovvero Rock Tales. Antonio Simmini vi saluta con la possibilità, ovvero Rock Tales. Antonio Simmini vi saluta con la possibilità, ovvero Rock Tales. Antonio Simmini vi saluta con la possibilità.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ci sono musiche che si ascoltano e musiche che si vivono. Melodie sofisticate, atmosfere internazionali e ritmi che regalano emozioni ad ogni passaggio, dalla smooth jazz alla bossa, fino alle nuove sfumature del jazz contemporaneo. Signore e signori, sono Marco Del Vais, questo è Jazz e Dintorni. Classe, ritmo e passione in un solo grande sound. Come ogni settimana, scelgo per voi delle canzoni che non passano indifferenti, con gruppi o artisti. Dico questo perché la canzone che apre questa puntata è Tutte e Due Insieme. Un nome, Eliane Elias, una voce che è un'orchestra, e poi la sua musica, specialmente in questa canzone che si intitola Sambo Sambo, un classico della sua musica. Pezzo che ascoltiamo per la prima volta, un bel ritmo veloce con Julia, compositrice e pianista che opera nel campo dello smooth jazz e della musica strumentale contemporanea. Il messaggio centrale di questa canzone, che si intitola Let's Agree to Love, è semplice: incoraggiare le persone ad amarsi l'un l'altro nonostante le differenze e riscoprire la compassione, la grazia e la presenza dell'amore di Dio nella loro vita. E poi c'è la terza canzone che suoneremo nel programma. Rivede ancora protagonista la musica di Jesse Jane, un ritorno alle sonorità contemporanee e Latin Jazz, album realizzato nuovamente con il produttore Paul Brown, un altro pezzo da Terra Nova, il suo ultimo lavoro, con il pezzo che si intitola proprio Terra Nova. Buon ascolto delle canzoni, sta per partire la musica, mettetevi comodi e buon ascolto.

Siamo immersi nella musica che dà solo grandi emozioni. Adesso ci saranno altre tre canzoni. La prima, una produzione di Darren Ra che suona anche nel brano insieme a Joel De Rosario e Mel Brown. Arriva Ilya Serov, trombettista russo dalla gran voce. Dicono anche che sia un ottimo cantante. Tra le sue prime influenze jazzistiche figurano Chet Baker, Arturo Sandoval, Miles Davis. Ha già all'attivo 4 album. Qua lo troveremo con Tunnel Vision e sarà un pezzo che sicuramente ritroveremo. Dopo, una canzone che scivola via in un grande momento di relax con due chitarristi britannici che uniscono la loro forza per un brano melodico e ritmato, guidato dalla chitarra e ispirato al calore e all'intenzione musicale di George Benson e Earl Klug. Edison Herbert e Ian Levinson collaborano in Togetherness, un nuovo singolo costruito intorno alla melodia, groove e al suono distinto di due chitarre che chiacchierano tra di loro. La musica continua a regalarci emozioni e atmosfere raffinate con Richard Riley e il suo brano Love is the only thing I need. Un titolo che ci parla di amore, accompagnato da sonorità ideali per lasciarsi avvolgere dal ritmo e dalla melodia.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Giase dintorni.
5: Adesso prepariamoci ad un'esplosione di groove con uno dei chitarristi più interessanti della scena dello smooth jazz contemporaneo. Adam Avley, musicista, compositore e produttore, ha saputo costruire un sound personale dove la chitarra elettrica incontra il funk, l'R&B e le atmosfere del jazz moderno. Con la collaborazione di Dave Kotz, ecco tutta per voi Automatic. Se volete, a seguire c'è Jeff Kashiva, con oltre 10 anni insieme ai Rippingtons, oppure con i Sax Pack, un trio composto da lui nel 2004 insieme a Steve Cole e Kim Waters, gruppo che ha pubblicato 3 album. La canzone che ascolteremo si intitola Hyde Park, un grande classico del suo smooth jazz. Tra poco lasceremo spazio anche alle corde e alle emozioni con Ken Navarro, chitarrista e compositore tra i più importanti del contemporary jazz americano. Dal suo album Love Colored Soul ascoltiamo You Are Everything, una melodia elegante, impreziosita dal suo stile classico raffinato e da quelle sonorità morbide che rendono lo smooth jazz così speciale.

Eccoci qua, l'ultimo intervento con la mia voce un po' rovinata, ma soprattutto con la musica, che torna con uno dei massimi esponenti italiani e non solo nel mondo del sax. Un grandissimo Rocco Ventrella con una canzone uscita nella primavera del 2026. Un grandissimo sax, un bellissimo pezzo. Si intitola Train Home. Proseguiremo con un artista poi che mescola soul, funk e jazz in un sound dal sapore internazionale. Lui è Vladimir Chetkar, musicista e compositore dalla forte personalità, capace di riportarci alle atmosfere più raffinate del soul funk, con arrangiamenti ricchi e un groove irresistibile. Il brano che ascoltiamo si intitola Don't Make Me Wait, tratto dall'album Let Us Be. E come ultima canzone che vi propongo in questa puntata di Jazz e Dintorni, portiamo un po' di energia e vibrazioni positive al programma. Protagonista è Carlos Camilo, pianista e compositore di origine cubana, capace di fondere il fascino dello smooth jazz con il groove del funk e le influenze della musica latina. Il brano si intitola Living It Up e, come ho detto, sarà l'ultimo pezzo di questa puntata. Vi saluto e vi ricordo che il Jazz Dintorni ritornerà ancora con tantissima musica interessante. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: Un saluto agli amici di Antenna Web.
1: E questo è il nostro brano Tutto Fumo. Ciao.
2: Hey, what's up? This is Island Man, and you are listening to Majnoon.

Saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Altenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Morire. Ciao a tutti.

0: sognare, cantare, l'amori e l'umari. Chisse su cose importanti, rigomo sogno io, non c'ha pensare più. Chissà sogno, e di chi duca pensi tu, rimia, come si dice, unni mi chiovi, mi scittica.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Enrico Nicastro e questo è il mio nuovo brano, di Saronno.

Ciao, sono Gioba. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Il Precario. Buona musica a tutti!